0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è...

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harry Styles, Dance No More.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è un

0: radio.
1: La radio.
0: La radio che senti.
2: Che senti.
1: Radio
2: San Marino.
3: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
1: Novità.
2: San Marino. New play.
4: Henry Styles, Dance No More.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno, su Radio San Marino abbiamo fatto le 6.
2: Radio San Marino Meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un giovedì ancora una volta bollente in Emilia-Romagna, temperature che toccheranno i 36-37 gradi, forse anche qualcosina in più, ma sarà soprattutto nel fine settimana che suderemo parecchio, con un ulteriore rialzo delle temperature, punte tra sabato e domenica di 38-40 gradi. E sto parlando di temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole. Per il resto poco da segnalare, giusto qualche breve temporale di calore sull'Appennino, ma per sapere quanto caldo farà proprio da voi e quanto ancora durerà, c'è la gratuita di Trebi Meteo.
1: Vedi che si impara sempre qualcosa? Perché io me lo sono sempre chiesto, ma cosa vuol dire 40 gradi all'ombra? Cioè, voglio dire, se uno si mette all'ombra percepisce una temperatura, poi c'è la temperatura esatta, la temperatura percepita. Avete mai fatto caso a queste cose? Per esempio, io mi sono sempre chiesto, quando uno si mette all'ombra percepisce i 40 e magari ce n'è di meno, però se vai al sole percepisci molto di più e magari ce ne sono ancora di più. Non l'ho mai capito, e invece oggi, grazie a Paolo Corazzon, abbiamo scoperto che 40 gradi è la temperatura proprio quella meteorologica, cioè che c'è all'ombra, se state all'ombra sotto un platano, sotto, deve essere un platano però, il salice piangente già è diverso perché passano i raggi, quindi ci vuole proprio una pianta che sia proprio particolarissima. Va bene, comunque, insomma, attenzione perché andiamo incontro a un weekend piuttosto bollente. Come bollente è quello che ci aspetta da qui alle 8. Io sono intanto Mirko Zani, buongiorno, bentrovati. Oggi è giovedì 25 di giugno, saremo insieme per le prossime due ore parlando e ascoltando buona musica come quella che sta arrivando, Irama. Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

stata una notte piuttosto movimentata in America dal punto di vista sportivo, soprattutto, cioè voglio dire dal punto di vista del calcio, perché si sono giocate un sacco di partite. Del resto hanno i campi prenotati fino al 19 di luglio, poi dopo li ritolgono perché devono fare altre cose. Comunque ieri sera partita bellissima quella tra Svizzera e Canada, che avevano la possibilità di guadagnare il primo posto nel girone, l'ha spuntata la Svizzera vincendo 2-1. Si giocava anche Bosnia Erzegovina contro il Qatar, ha vinto la Bosnia per 3-1. Nella notte si sono giocate Marocco Haiti, Marocco ha vinto 4-2, il Brasile ha regolato la Scozia per 3-0, mentre invece il Sudafrica ha vinto contro la Corea del Sud per 1-0, identico punteggio, no, 3-0. Repubblica Ceca e Messico invece è terminata 0-3, il Messico ha vinto per 3-0 con la Repubblica Ceca. Queste sono le partite che si sono svolte tra la notte e stamattina, cioè qui da noi era già giorno fatto quando sono finite queste partite, questi incontri. Bene, abbiamo avuto anche lo sguardo alle partite di calcio e stamattina avete sentito proprio una cosa seria, non c'è stato niente a dire. Sei arrivato tardi, Joe, questo giro. Va bene così. Va bene, allora tra poco ci occuperemo anche del tubino nero, intanto Serena Brancale.

La bellissima voce di Giorgia nel mattino di Radio San Marino con Dimmi dove sei, è il 1997. Ancora buongiorno da Mirko Zani e da tutta Radio San Marino. Abbiamo una lunga giornata da vivere insieme. Io mi fermo alle 8, però tranquilli, non cominciate ad avere dei pensieri strani. Allora, si diceva che compie 100 anni, li ha compiuti in questo mese, qualche giorno fa, il tubino nero. Va bene che insomma è diventato, è quell'abito che non ha spalline, non ha nulla praticamente, come finisce sopra finisce sotto, corto solitamente, è un abito veramente iconico del, anche solo nella storia della donna, ideata da Coco Chanel e reso iconico da Audrey Hepburn e Lady Diana. È più di un abito, è un manifesto di libertà femminile che ha attraversato il cinema, la moda e la cultura pop, lasciatevelo dire da uno che modestamente ho gestito una maison de moda. Io facevo il sa, portavo i fili da cucire. Vabbè, che cosa vuol dire? Però intanto anch'io ho partecipato a queste cose e, per un sacco di anni. E la cultura pop addirittura reinventandosi fino alle passerelle contemporanee, è arrivato fino a noi questo abito femminile, che poi è diventato anche, come dice appunto l'articolo, un'icona della bellezza e della femminilità per una donna. Qualcosa di veramente straordinario. Siamo alle 6.18 intanto, 6.20 su Radio San Marino. Permettetevi anche di ricordarvi che alle 8 abbiamo il primo appuntamento di giornata con l'informazione. Daremo un'occhiata alle pagine, prime pagine dei giornali oggi in edicola. Intanto arriva Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead su San Marino.

0: Raff, credo, colorasse l'estate di quell'anno. Siamo nel 2001 con la sua Infinito che abbiamo ritrovato all'interno del nostro mattino insieme. Allora, abbiamo parlato del Tubino poco fa, che ha compiuto questo mese proprio i suoi 100 anni. Ora dobbiamo occuparci di cosa mettere ai piedi. Allora, dovete sapere che non sono mai passate di moda, perché effettivamente non hanno mai avuto un calo, sono sempre state le ciabatte estive per eccellenza, parliamo delle Infradito. Però quest'anno si sono accorte anche le star di questa bellissima ciabattina, e ce ne sono alcune che sono veramente preferite dalle star di Hollywood, a cominciare da Jennifer Aniston. Ce ne sono alcune che possono arrivare anche a $800 al paio. Non credo che sia $800 l'una. Il prezzo delle scarpe non lo puoi fare al singolo, cioè cosa vuol dire? Va bene, comunque insomma, sono griffate e sono veramente molto molto belle. Vengono chiamate anche flip-flop, sono le più desiderate. E quelle che sono più desiderate in questo momento negli Stati Uniti, anche dalle star del cinema, si chiamano Archies, arrivano dall'Australia, sono super comode e costano meno di una cena fuori. Per cui insomma, e ce ne sono alcune anche molto eleganti. Io mi ricordo quando ero ragazzino invece andavano di moda, si può dire, gli zoccoli? Erano gli zoccoli, e dovevi camminare anche in una maniera particolare, perché dovevi far sentire che avevi gli zoccoli ai piedi, perché non costavano pochissimo, cioè non è che te li tirassero dietro. I negozianti, le mamme sì, dopo, quando li avevi portati a casa. Siamo arrivati al momento della New Play su Radio San Marino. Parliamo di Gianni Morandi e Alessandro Amoroso. Gianni Morandi, nonostante i suoi 81 anni, continua a essere un'icona della musica italiana, ricercatissimo. È uscito un articolo proprio in questi giorni che lo vede alle prese con il telefono nonostante la vacanza, perché dicono squilli in continuazione, tra le altre cose dalle nostre parti, per cui ho un messaggio in codice proprio per lui. Gianni, sempre forza Bologna. Gianni Morandi, Alessandro Amoroso, Hit Parade su Radio San Marino, New Play.
1: Ascolti i successi.

0: Parade insieme a Gianni Morandi e Alessandro Amoroso questa settimana tra le nostre new play di Radio San Marino, dove qui sapete accettiamo solo musica di un certo livello, di un certo tipo.
1: Lo sapevo.
0: Figurati. Va bene, abbiamo anche noi le nostre cadute di stile, come in questo caso, insomma, però anche loro devono mangiare. Bisogna farli suonare in qualche modo. Siamo arrivati all'appuntamento con l'almanacco. Guardiamo un pochino più approfonditamente la giornata di oggi. Oggi è giovedì 25 giugno 2026. È il 176esimo giorno dell'anno. Appartiene alla 26esima settimana. Sappiate, cari, che alla fine dell'anno mancano soltanto 189 giorni, mentre a Natale mancano 182 giorni, 18 ore e 28 minuti. Diamo un'occhiata ai santi del giorno: San Prospero d'Aquitania e San Guglielmo di Montevergine. Cosa successe oggi nel corso dei secoli seculorum? Nel 1678 la prima donna laureata. Bello, mi piace questa cosa. Nel 1857 Baudelaire pubblica I fiori del male. Era un famoso fioraio, lui faceva delle cose, delle composizioni proprio molto molto belle. Nel 1947 è pubblicato il diario di Anna Frank, mentre nel 1974 nasce il giornale di Indro Montanelli. I nati di oggi: nel 1903 George Orwell è stato un grandissimo stopper della nazionale inglese, ha fatto diverse cose, ma lui era particolare, era molto piantarci, bravo, molto bravo di testa. Poi nel 1943 nasce Roberto Vecchioni. Io non so mai se presentarlo come il professor Roberto Vecchioni o il cantautore Roberto Vecchioni, comunque la vediate, è fantastico. Nel 1963 invece nasce George Michael, che è stato un giocatore di baseball famosissimo, non so se l'avete sentito nominare, sicuramente. Nel 1852 nasce Anthony Gaudí, penso che si legga così, era spagnolo lui, quindi se era spagnolo un produttore di paella, che in Spagna fanno la paella, no? Quindi molto bravo. Diamo un'occhiata ai nati sportivi. Nel 1960 Aldo Serena, uno dei più famosi cestisti, molto alto, giocava sembra nell'Ignis all'epoca. Poi nel 1991 Simone Zaza, che questo è stato un ex, faceva la canoa, penso che fosse con gli Abbagnale anche lui, canoa lunghissima quella degli Abbagnali. 1983 Daniele Gastaldello invece è stato uno sciatore molto molto apprezzato, e nel 1986 nasce Nadia Franchini, che è stata una giocatrice di softball, ha fatto diverse cose, era molto brava, mi sembra che giocasse in prima base lei, credo che giocasse da quelle parti. Passiamo alla Summer Compilation, che è meglio. All'interno Summer con Potential, poi Jovanotti con Baciami Ancora. Si parte però da Texas, Say What You Want.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Mirko Zanni.
3: One, due, tre, four.

croce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

Baciami ancora insieme a Giovanotti 2010, ma insieme a lui ci abbiamo anche trovato Sunbird e Texas con erano loro i protagonisti della nostra compilation di Radio San Marino di questa mattina. Allora io mi rivolgo a quelli che ancora stanno studiando, quelli che vanno a scuola. Attenzione, nulla di quello che vi insegnano a scuola è inutile. Tutto serve nella vita e tutto vi rientrerà utile sapere. Dovete, molte volte vi sarete fatti la domanda, ma cosa me ne frega sapere la formula chimica dell'acqua? Vi può servire. Un ragazzo molto bravo in chimica a scuola è partito dalla molecola della stercobilina, che è piuttosto brutale perché C33H46N4O6, va bene, ha detto: come posso risparmiare io sul gas dell'aria condizionata dell'auto? Bene, ha ricoperto l'auto di un sottile, neanche tanto spesso, strato di stercobilina, avete capito, che dolce porta di sterco. Va bene? Insomma, la coperta, e lui risparmia sull'aria condizionata. Poi ha avuto la macchina e dice: non posso stare a cambiarla il gas tutte le volte. E ha guadagnato davvero. Quando

pronti per fare un viaggio nel tempo? 1977, ritroviamo una band storica, ci ha fatto ballare, ci ha fatto sognare. Alle radio suonavano le loro canzoni e noi eravamo lì a bocca aperta ad ascoltarle e a sognare come potevano essere. Sono gli Earth, Wind & Fire che tornano con una canzone epica, Fantasy.

Canzone straordinaria, ma non solo per il ritmo e per le cose che aveva da proporci o da farci sognare. Ha un significato molto molto profondo, perché ruota attorno alla creazione di un rifugio interiore in cui le persone potrebbero rifugiarsi da una realtà piena di ingiustizia, egoismo e invidia, per entrare poi in un mondo pieno di magia e sicuramente migliore. Quindi dietro a questi ritmi piuttosto accattivanti c'erano anche dei messaggi profondi, o comunque degli inviti a cose piuttosto, come posso dire, confortevoli, vero sì o no? Bellissimo, erano gli Earth, Wind & Fire con Fantasy, oggi protagonisti di una delle nostre collection della giornata. Attenzione, perché ci saranno altri viaggi nel tempo che vi porteranno a riscoprire anche sensazioni e ricordi che magari in questo momento tenete in un angolo della mente e non vi ricordate neanche di averli. Zinedine Zidane invece si è ricordato di avere il suo primissimo orologio, che è un Cartier meraviglioso vintage, e l'ha deciso di metterlo all'asta. Pare sia arrivata l'IMU anche per lui. Come posso fare per fare due spicci per pagare l'IMU? Bene, mi privo di questo orologio meraviglioso, un mio primo orologio Cartier, che pare che comunque sia destinato a raggiungere delle quotazioni altissime all'asta dove verrà venduto, perché uno, perché è un Cartier, due, perché comunque non è un Cartier che ha portato Mirko Zanni, capito? Uno dice, se figurati, l'ha portato quello. No, l'ha portato Zinedine Zidane, era uno dei suoi primi orologi. The Colors adesso protagonisti qui nel mattino di San Marino.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: E intanto a Radio San Marino si sono fatte le 7, buongiorno.
15: Radio San Marino, meteo.
16: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un giovedì ancora una volta bollente in Emilia-Romagna, temperature che toccheranno i 36-37 gradi, forse anche qualcosina in più, ma sarà soprattutto nel fine settimana che suderemo parecchio, con un ulteriore rialzo delle temperature, punte tra sabato e domenica di 38-40 gradi. E sto parlando di temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole. Per il resto poco da segnalare, giusto qualche breve temporale di calore sull'Appennino, ma per sapere quanto caldo farà proprio da voi e quanto ancora durerà, c'è la gratuita di Trebi Meteo.
14: Abbiamo passato le 7 da un minuto, grazie come sempre agli amici di Trebi Meteo nella figura di Paolo Corazzon, che ci ha raccontato quello che sta succedendo dal punto di vista meteorologico, quello che ci aspetta nella giornata. Quindi preparatevi, sarà un weekend piuttosto caldo, avete sentito. Una cosa che hanno creato questi mondiali di calcio che si stanno svolgendo negli USA è questa forma di dualismo tra Messi e Cristiano Ronaldo, o meglio, c'era già, perché c'è sempre

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Seasons of Love 2005 era Stevie Wonder nel mattino di Radio San Marino. Voi sapete tutti che Jannik Sinner è diventato nel giro di pochissimo beniamino di tutti quelli che amano il tennis, ma non solo, è riuscito a fare questo piccolo miracolo di far avvicinare a questo sport anche chi prima non lo seguiva per niente o aveva smesso per vari motivi. Bene, hanno deciso allora a questo punto di dedicargli un asteroide che si trova tra Marte e Giove e che questo asteroide porterà il suo nome. Quindi ci sarà questo asteroide, non so se Jannik Sinner o soltanto Sinner o Jannik, questo non è dato sapere, però il comitato scientifico del Working Group Small Bodies dell'Unione Astronomica Internazionale ha infatti approvato e inserito nella lista ufficiale il nome di Jannik Sinner per battezzare un corpo celeste in suo onore. È un'onorificenza anche questa, voglio dire, no? Insomma, io in tutta la mia vita ho incontrato solo un barboncino che portava il mio nome e quindi voglio dire, c'è niente da ridere, non ridete delle mie tristezze. Chiamava da per mezz'ora, hanno chiamato sto barboncino e continuava a dire: sono qua, dimmi cosa vuoi. Cioè, ma io non chiamo te, chiamo il mio cane. Sono rimasto un po' male, devo essere sincero, però insomma, lui è un asteroide, io un barboncino.

Sei a vita insieme a Pet Shop Boys su Radio San Marino con Mirko Zani fino alle 8. Ancora buongiorno a chi si fosse unito a noi soltanto adesso. Sappiate che da qui in avanti sono dolori. Allora, vi è mai capitato di sentire il famoso detto una tira l'altra? Per esempio, una ciliegia, si parlava ai tempi, quando cominci a mangiare una ciliegia, dopo non riesci più a fermarti. Bene, hanno fatto degli studi, pare che ci siano anche altri cibi che comunque ci condizionano al punto da proprio non riuscire più a fermarci, e finché ne vediamo ne mangiamo. Io per esempio sono golosissimo di biscotti, per esempio. Va bene, hanno fatto degli studi per capire che cos'è che ci spinge a consumare così tanto cibo e perché lo troviamo così irresistibile. Uno dice, vabbè, per il sapore. No, assolutamente no. Nel caso delle patatine, per esempio, è dato da una serie di fattori, per esempio, la forma, il suono che fanno quando le mastichi, addirittura la consistenza, agli aromi, sono un sacco di cose che si combinano fra di loro e rendono il cibo di cui siamo particolarmente ghiotti o che troviamo particolarmente appetitoso, ci spingono a non fermarci mai. Quindi non è soltanto il sapore, non è soltanto la fame o la voglia di quel momento, sono una serie di fattori. Chi è che ha un biscotto adesso?

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

da me. Axkazè con Ti sembra normale su Radio Savarino. Cos'è il genio? C'è una persona che dice: io non ho un lavoro, ma me ne invento uno. E uno è entrato in un museo, si è spacciato per turista museale, è stato arrestato perché poi naturalmente ha fatto una cosa che non doveva fare. Insomma, lui ha fatto finta di essere una guida turistica museale. Va bene, ha portato questa gente in giro per il museo a guardare i quadri. E naturalmente, cioè, sai, uno si aspetta che di quadri ti racconti vita, morte, miracoli, intanto di chi l'ha dipinto, inquadrarlo un attimo nell'epoca storica e poi cercare di farti capire, di farti guardare con occhi diversi il quadro per farti capire quello che il pittore aveva intenzione di farti arrivare. Questo si è cominciato a inventare delle storie false completamente per ogni quadro. Bellissimo, ci vuole solo una discreta fantasia. Peccato che sia stato pizzicato, non so da chi, non ho idea da chi possa averlo beccato, perché o forse c'era qualcuno che effettivamente in mezzo alle persone che stavano visitando il museo se ne intende di arte, oppure si intendeva di quel particolare pittore, sapeva esattamente vita, morte e miracoli di questo pittore, e questo si sta inventando un sacco di roba che non sta né in piedi né in cielo né in terra, e così insomma l'hanno fatto prendere e l'hanno arrestato. Su Radio Savarino adesso invece arriva Olivia Dean, quella originale.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
7: Diamo un'occhiata invece a quelle che sono le novità della settimana di Radio San Marino, almeno una delle novità. Ci lasciamo andare a un romanticismo veramente incredibile. Torna una coppia veramente splendida, Angelina Mango e Marco Mengoni, insieme con una canzone che è una romantica tradizione, ma un inno all'imperfezione e alla coralità umana. Si chiama Canto d'amore e questa settimana è tra le nostre novità di Radio San Marino. Ascolti.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme per le nostre new play di questa settimana. Attenzione, perché siamo arrivati al momento topico del nostro appuntamento, cioè diamo un'occhiata a quello che le stelle hanno in serbo per noi per la giornata di oggi. Oggi partiamo improvvisamente dall'Ariete. Ariete, Venere e Saturno procedono a braccetto, una combinazione vincente per la carriera e per l'amore, grazie all'aumento di credibilità e di prestigio. Per quanto riguarda il Toro, invece, giovedì strano, riflettiamo pure su questioni personali, ma non rinunciamo a una serata in compagnia. Parlare con gli amici ci schiarisce le idee.

Gemelli, riflettori accesi sui sentimenti, Venere in trigono a Saturno, segnala la serietà delle nostre intenzioni amorose. Non ci resta che dichiararlo a chi ci è caro. Cancro, luna in trigono dello Scorpione e la vita ci sorride come per magia. Sogni premonitori, intuizioni fortunate, soluzioni inaspettate affiorano alla coscienza. Leone, rassereniamo l'atmosfera, restiamo concentrati sul presente e affrontiamo le questioni man mano che si presentano. Non mettiamo ipoteche sul cuore. Siamo la Vergine, novità per chi di noi opera in squadra. La cooperazione è sempre vantaggiosa. Ognuno offre il proprio contributo e l'insieme fa la forza. Bilancia, dedichiamoci allo studio, alla lettura o alla cucina. Un passatempo che coinvolge i cinque sensi può regalarci esperienze molto piacevoli e stimolanti. Per lo Scorpione, intuizione e creatività, i nostri talenti naturali. Applichiamoci in una sfera di interessi che soddisfi la nostra attrazione per il mistero e per l'occulto. E siamo al Sagittario, giornata adatta all'introspezione. Diamo ascolto alla voce interiore per fare il punto della situazione in silenzio, lontano dalla chiassosa folla. Capricorno, grazie all'apporto di efficienza e di spirito costruttivo, la nostra attività procede speditamente. Determinazione, tenacia, tutto sotto controllo. Acquario, anche se il nostro sentire è divergente dall'atteggiamento delle persone intorno a noi, non è facile, ma adattarci al momento è la cosa migliore. Pesci, che è anche l'ultimo segno dello zodiaco, seguiamo senza riserve il nostro intuito, fantasia e immaginazione sono il nostro asso nella manica, sia per le faccende professionali, sia per le faccende affettive. Adesso invece arriva la nostra Summer Compilation all'interno Saif, buona domenica, poi Duffy con Mercy, si parte da Smoke City con Mr. Gorgeous.

0: domenica.
1: Questa è la compilation di Radio San Marino.
2: Radio San Marino.
3: Vivi i nostri successi insieme a
1: Mirko Zanni.
4: Hit the beat and take it to the first level.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Io sono sicuro che se vi chiedessi che cosa ballavate nel 1983, dove eravate nell'estate del 1983, beh, forse quello ve lo ricordate, però cosa ballavate e cosa facevate sicuramente non potete ricordarvelo. Vi diamo noi un appiglio per ricordarlo. C'era una canzone bellissima firmata da Gazebo, si chiamava I Like Chopin.
3: Rivivi insieme a noi le

0: Gazebo con la sua Like Chopin ci ha riportato indietro nel tempo e più precisamente ci ha riportato al 1983. Adesso allora parlavamo della rivalità fra Messi e Ronaldo. Se dovete sapere, 38 anni Messi, 41 Ronaldo, hanno entrambi alle spalle 6 partecipazioni ai campionati del mondo e c'è la concreta possibilità che nelle fasi finali Portogallo e Argentina si possano incontrare, per cui la rivalità è ancora più rifiorita a suon di gol. Devono cercare di essere uno al pari dell'altro. Adesso al momento credo che Messi sia leggermente più avanti perché ha segnato qualche gol in più, però insomma devo dire che è sempre un bel vedere guardarli giocare, ammirarli mentre giocano, soprattutto Ronaldo che a 41 anni continua a essere un motorino instancabile per il suo Portogallo. Motorino instancabile io invece non lo sono e mi devo fermare assolutamente qua. Avete degli appuntamenti importanti però, perché tra poco conosceremo insieme ad Anna Gaspari quelli che sono gli articoli che compongono le prime pagine dei giornali che oggi trovate in edicola, e poi a seguire arriverà Roberto Bagazzoli a proseguire, come dicevo, la mattinata insieme. Bene, per quanto mi riguarda io vi rimando a domani mattina, come sempre, alle 6. Prenderemo il caffè insieme, il mio purtroppo è solo virtuale, però prenderemo caffè insieme raccontandoci le storie, ascoltando musica. Da Mirko Zani è tutto, a domani.
1: E ciao.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
2: Buongiorno, giovedì 25 giugno, eccoci pronti con dall'edicola per leggere quelli che sono i principali titoli dei quotidiani. Iniziamo da quelli sammarinesi e dall'informazione di San Marino, che titola in virgolettato: PDL, regolamento consigliare, vizio di legittimità e deriva antidemocratica. In centro pagina la fotonotizia titolata Dalla terra alla tavola, con gli chef stellati sul Titano, e poi in taglio alto San Marino protagonista nella rete europea del teatro per le nuove generazioni. Patenti, l'UCS lancia l'allarme sul sistema appunti per sammarinesi in Italia, e ancora è morto il giudice per la terza istanza penale Giacomo Fumo, cordoglio del governo. Repubblica.sm titola battaglia sulla riforma del regolamento consigliare, efficienza o bavaglio, consiglio, maggioranza, più produttivi i lavori, opposizioni, limitazioni al confronto democratico. Presentazione delle lettere credenziali del nuovo nunzio apostolico, un altro titolo su Repubblica.sm, poi cordoglio del Congresso di Stato per la scomparsa del dottor Giacomo Fumo. Per l'attualità, San Marino celebra l'eccellenza gastronomica con le stelle sul Titano, con stelle sul Titano, e poi per l'attualità UCS lancia l'allarme: patenti sammarinesi a rischio sul territorio italiano. Continuiamo con Serenissima Sera, in centropagina la fotonotizia: ex simbolo ed ex conceria, il segretario Ciace interviene sulle aree, poi pianificazione strategica territoriale, via libera del Consiglio, e ancora regolamento consigliare, scontro in aula sulla legittimità del progetto di legge, seduta sospesa. Libera, Europa, sanità, giustizia e potere d'acquisto al centro dell'azione politica. Continuiamo con San Marino dal Corriere Romagna. Le patenti sammarinesi sono a rischio, interdizioni improvvise, niente tutele, l'allarme dell'UCS, le infrazioni commesse in Italia comportano la decurtazione di punti sul documento del Titano. Il sindacato: una cosa mai accaduta prima, c'è chi senza saperlo ha raggiunto il limite di punti. E ancora nuovo nunzio apostolico sul Titano, presentate le lettere credenziali, e poi lo sport ha una nuova casa svelata alla Consums Arena, e in taglio basso San Marino entra nella rete internazionale del teatro per ragazzi. Continuiamo con il Corriere Romagna, la pagina di Rimini e San Marino, che titola: Rimini, da oggi a sabato Expo AID, dove ognuno è una persona di valore, al via la seconda edizione, la forza dell'inclusione a 360 gradi. In centro pagina la fotonotizia: pescatori, altro sciopero in vista, niente soldi da Roma, la protesta. In taglio alto ancora Rimini, supplente per 20 anni, ora sarà risarcita, l'insegnante di religione ha vinto la causa contro il ministero e per il giudice le spettano 18 mensilità. In taglio basso patenti sammarinesi a rischio punti, cittadini preoccupati, l'allarme dell'UCS, le infrazioni commesse in Italia vengono segnate sul documento del Titano. L'edizione di Forlì e Cesena titola: Rivissuto l'incubo. San Mauro Pascoli, nell'udienza di ieri, il racconto in aula delle donne aggredite dal 26enne accusato di violenza sessuale ai danni di una runner e palpeggiamenti a un'altra persona. In taglio basso collegamento veloce: Forlì e Cesena sempre più vicine, inaugurati i primi due lotti, 1,8 chilometri di strada e 4 nuove rotonde. L'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, torsida giallorossa, la firma dell'ex pallone d'oro ufficializzato dal Ravenna Football Club, il tesseramento di Ronaldinho, voglio che la magia inizi, il giocatore brasiliano entrerà in società e scenderà in campo per segnare ancora. In taglio basso il caso, inchiesta sul nido sovraffollato, siamo a Ravenna, i bambini ora entrano a turni, informato anche il comune. Il Resto del Carlino oggi titola: Iran, dall'Italia 500 jet USA, rutte, scatena una bufera, il segretario NATO vuole sottolineare l'impegno europeo, voli per la guerra dalle basi nella penisola, ma le opposizioni attaccano, Meloni chiarisca in aula, il governo frena, solo spostamenti tecnici. In centro pagina la fotonotizia titolata "Caldo da record, 5 morti, Uffizi in tilt, malori alla maturità". Il picco di calore sull'Italia è atteso nel weekend, ma si registrano già le prime vittime. E in taglio basso andiamo a Lucca, uccide a fucilate la moglie e il figlio 24enne arrestato operaio. Tra virgolette la frase "mi sono liberato di entrambi", a Lucca il ragazzo in un video, per lui meglio morto che gay. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport che titola "Serve un capitano, il pressing dell'Italia su Maldini e ancora Conte sul tavolo, 4 anni per arrivare al mondiale, l'ex Milan avrà pieni poteri sul settore tecnico e giovanile". In taglio alto Vinicius, Ancelotti vola, il Brasile travolge la Scozia, è primo. I risultati delle partite del mondiale di ieri: Bosnia-Qatar 3-1, Svizzera-Canada 2-1, Marocco-Haiti 4-2, Scozia-Brasile 0-3. Oggi alle 22 si giocano Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Radio San Marino. Adesso con le previsioni del tempo, alle 11 vi ricordo l'informazione, tra poco arriva con voi Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono giovedì ancora una volta bollente in Emilia-Romagna, temperature che toccheranno i 36-37 gradi, forse anche qualcosina in più, ma sarà soprattutto nel fine settimana che suderemo parecchio, con un ulteriore rialzo delle temperature, punte tra sabato e domenica di 38-40 gradi. E sto parlando di temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole. Per il resto poco da segnalare, giusto qualche breve temporale di calore sull'Appennino, ma per sapere quanto caldo farà proprio da voi e quanto ancora durerà, c'è la gratuita di Trebi Meteo.
0: Stavo cercando la ricetta lo chiamano salmoniglio in Sicilia, ed è un preparato che si fa con l'olio, il limone e il prezzemolo, che poi viene utilizzato prima di mettere la ciccia in graticola. Quindi insomma, in questo immerso barbecue che ci sta aspettando del fine settimana, potremo anche cospargerci di questo unguento, così veniamo cotti a puntino, anzi con un po' di crisp, anche di crosticina, e più gustosi. Io volevo ringraziare veramente Paolo Corazzon, perché chi soffre un po' d'ansia, no? Chi soffre anche per il caldo, perché non ha condizionatore, perché comunque sia, no? Ecco, si trova in una situazione di difficoltà, abbiamo soffiato con un mantice sotto quell'ansia lì. Allora, noi cercheremo come sempre di alleggerirvi la giornata per quanto ci sarà possibile, anche se già insomma la temperatura si sta facendo sentire. Anche oggi cercheremo di affrontarla al meglio, raccomandandovi come sempre di idratarvi. Intanto Temi in pala con Dracula. Stati.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

Diciamoci la verità, lo abbiamo chiamato un po' in tutti i modi, no? Anche tutta la vita, il tempo va, in realtà è solo una volta o tutta la vita, ecco, era Alex Britti, mettiamo un punto finalmente ad un dettaglio non trascurabile assolutamente. Buongiorno, siete con Roberto Baghezzoli fino alle 10. Tutto questo, c'è una singolare notizia che riguarda il consumo di giga. Quanto tempo si passa allo smartphone e da dove ci si collega di più? Sembra che gli italiani spendano più di tutti proprio a causa della connessione internet fissa e per la cultura dell'usato dello smartphone, motivo per cui è meno diffusa per esempio la banda larga fissa e veloce. E in Italia infatti ci sono meno abbonamenti in fibra e connessioni, no, ad almeno 30 megabyte. Questo rispetto ai paesi che ovviamente sono confinanti, circa 29 ogni 100 abitanti in Italia contro 38-39 in Francia, Germania e Spagna. Questo è il motivo per cui gli italiani usano di più la rete mobile per streaming, lavoro, social, altre attività online, io per esempio anche la banca, voglio dire. Del resto lo smartphone è il principale punto di accesso a internet, con un utilizzo intensivo per messaggi, video, mappe, app, streaming musicale, pagamenti e qualsiasi cosa uno voglia fare online. Di conseguenza non badiamo a spendere giga in Italia. Siena Spyro.

Siete su Radio San Marino, Simply Red, Aiden, A Lot of Love, la canzone che abbiamo ritrovato, le 8:23 minuti, buongiorno, volevo salutare tutti quelli che magari, ecco, hanno una tabella di marcia, ma sono incredibilmente in ritardo, perché c'è quella mattinata un po' folle, perché ti capita, non lo so, adesso la notte, no, uno può succedere che non riposi benissimo, per cui la sera leone, cioè, insomma, in senso è quello, nel senso che la mattina poi la sveglia può capitare, no? Ecco, di non sentirla, o in alternativa magari, ecco, c'hai quella idea balsana di rimandare, no? C'è un tasto che dice rimanda, falla risuonare fra 5 minuti, solo che lo fai più volte, no? Anche in maniera colposa. Poi ti ritrovi a un certo punto che dici, ecco, allora fammi pensare ad una scusa per giustificare il mio ritardo, perché poi, ecco, sei in ritardo. Quindi volevo salutare tutte quelle persone che hanno quello stato ansiogeno lì, che stanno proprio cercando di recuperare, e poi trovi di tutto per strada, perché naturalmente, insomma, più di tanto non puoi correre, ma di ostacoli ce ne sono tanti. Io per esempio stamattina, stesso orario di ieri sembrava non ci fosse nessuno, come se fossero stati tutti rapiti dagli alieni, e poi improvvisamente stamattina è comparso veramente di tutto, anche le mie titrebbie, quindi peggio di così non poteva assolutamente andare.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
2: Sato di San Marino.
1: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml. A soli 2,89 euro.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta

0: Ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio yoga e colazione. 5 luglio doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 96 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Siamo arrivati alle 8:34 minuti, buongiorno, siamo a giovedì, che bella notizia, soprattutto perché il weekend si sta avvicinando, forza e coraggio, lottiamo insieme, intanto siamo prontissimi anche a sentire quelle che sono le novità. Infatti c'è lo spazio che dedichiamo ai potenziali numeri uno di domani. È il caso del nuovo singolo di Tommaso Paradiso, che si... una bastardata, eh? Agitare co

0: La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancoop trovi tanti prodotti scontati con le tessere di risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancoop e Fidelity Più. Per tutti i clienti Titancoop, 50 anni insieme, sconto del 20%. Scopri i reparti in promozione, segui i banner esposti nei reparti. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì i punti sono doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancoop è la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. Il tempo adesso della compilation, fra pochi Pinguini Tattici Nucleari, ritroveremo anche

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Le 8:50 minuti, l'immagine, la voce del gruppo è stata anche grande icona di stile, mi sto riferendo a Debbie Harry. Questo preannuncia che stiamo per ascoltare Blondie nell'appuntamento con la Collection con Call Me, e facciamo questo viaggio nel 1980.
0: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Collection di questo giovedì, la prima delle due che incrociamo abitualmente, insomma, in questo nostro appuntamento. Allora, all'alba è salito su un'impalcatura della cattedrale di Sant'Andrea a Mantova, ha raggiunto la cupola e da lì si è lanciato col paracadute. Adesso a me queste cose mi fanno impazzire, no? Perché, cioè, anche perché è finito in un mare di guai per questa bravata ad alto impatto rilanciata sui social, ho capito, no? Ecco, diciamo che ci sono dei movimenti di pensiero in merito, ma comunque lui è finito nei guai perché ovviamente ci ha messo le mani la Digos della questura di Mantova e non è che la passerà proprio liscissima, questo quarantenne. L'impresa la trovate in rete, che ve lo dico a fare, insomma, quanto basta per fare una, sì, un'incetta di click veramente che va oltre l'umano pensare, ma per un click stiamo facendo veramente di tutto, noi umani, una cosa veramente incredibile.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Su Radio San Marino.

0: delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: E intanto su San Marino si sono fatte le 9.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un giovedì ancora una volta bollente in Emilia-Romagna, temperature che toccheranno i 36-37 gradi, forse anche qualcosina in più, ma sarà soprattutto nel fine settimana che suderemo parecchio, con un ulteriore rialzo delle temperature, punte tra sabato e domenica di 38-40 gradi. E sto parlando di temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole. Per il resto poco da segnalare, giusto qualche breve temporale di calore sull'Appennino, ma per sapere quanto caldo farà proprio da voi e quanto ancora durerà, c'è la gratuita di Trebi Meteo.
1: Siamo prontissimi, abbiamo ancora un'altra ora da trascorrere insieme, chiacchierando, come no, ecco, è il menù del nostro spazio, della varia umanità che compone anche le nostre quotidianità, sì, assolutamente. Allora, intanto ben trovati, buona mattinata, è una calda mattinata, come avete sentito, insomma, garantita, si fa per dire, ecco, al bollino rosso per quanto riguarda almeno 17 grossi centri del territorio italiano. Fra poco Will Young, subito c'è Samurai J.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Una canzone che lo portò a vincere l'X Factor inglese, Will Young, lì che lo abbiamo poi scoperto con la riedizione, con la cover di un pezzo che è veramente granitico, rifatto in maniera

assolutamente meravigliosa. Io spesso ricordo di essere proprio, no, assolutamente contrario alle cover, però ecco, ci sono dei casi in cui le cover vengono bene. Quella di Will Young è una di queste, perché ricordiamo che il pezzo è una canzone del 1966 dei Doors. Questo per no, ecco, segnalare un dettaglio che magari, ecco, a qualcuno potrebbe essere sfuggito. Parliamo di pellicole. Una delle pellicole sicuramente che hanno fatto fra i maggiori incassi della stagione cinematografica 2025-2026 è Il Diavolo Veste Prada, indubbiamente Il Diavolo Veste Prada 2 per essere precisi, che oltre che ritrovare ovviamente gli interpreti in grande spolvero, una trama che non si è persa assolutamente, no, in un angolino fra le proprie certezze, ecco, ha anche una colonna sonora molto molto bella, dove dentro ci sono anche Lady Gaga, Doichi, che stiamo per ascoltare, guarda caso, con la canzone che si intitola Runaway.

certa nonchalance nel 2003 Irene Grandi, no? Ecco, prima di pretendere qualcosa, pensa a quello che dai tu. Prima di partire per un lungo viaggio, su Radio San Marino, la voce meravigliosa e non solo. Vabbè, io sono obiettivamente innamorato anche dei suoi occhi, indubbiamente. Allora, stavo così curiosando e stavo dando poi un'occhiata a tutta una serie di situazioni che ci sono in questa giornata, fra cui volevo approfittare per l'occasione anche di fare gli auguri ad un grande cantautore italiano. Ovviamente parliamo di un uomo anche di cultura, Roberto Vecchioni, che oggi festeggia il suo compleanno, quindi insomma mi sembra doverosa almeno una nomination nel corso di questa giornata ad uno dei personaggi che comunque ha dato molta musica alla nostra vita, ha fatto parte della colonna sonora della nostra vita. Quindi insomma auguri, è sempre un piacere poi sentirlo parlare, una cosa veramente incredibile oltre che sentirlo cantare. Siamo arrivati alle 9:16 minuti, buongiorno, come butta là fuori, si è caldo lo so, caffè preso, si shakerato stamattina, adesso shakerato non lo so, caffè freddo indubbiamente ci potrebbe anche stare, perché no, come valida alternativa per avere almeno quel po' di sollievo che ci possa essere utile. C'è Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Gregorios Kyriakos Panayiotou, il suo nome in greco originale, insomma, ci ha lasciato veramente, insomma, malamente oltretutto. Ma abbiamo ritrovato Freedom 19, che è la canzone che segna praticamente questa battaglia che George Michael intraprende coraggiosamente contro la Sony, la casa discografica che lo gestiva, perché lo stava pressando, perché chiedeva sempre più album, perché chiedeva sempre più performance, perché gli toglieva l'aria. E quindi lui a un certo punto ha intrapreso questa battaglia che per lui economicamente è stata disastrosa, perché è finito praticamente quasi sul lastrico alla fine, pur di liberarsi di questa sorta di gogna che lo stava pressando, e comunque ha ottenuto il suo risultato, ripartendo veramente da zero, con ovviamente anche grande grinta e grande impegno. Quindi l'abbiamo voluto ricordare con questa canzone nel cui video lui non compare mai e che finisce con il suo giubbotto in fiamme. Al suo posto cantavano ovviamente quelle che sono state le donne delle passerelle degli anni 90, non so, faccio qualche nome: Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista, provate a dare un'occhiata giusto per curiosità se il dettaglio vi fosse sfuggito. Taylor Swift, Hoplite.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Pronto?
3: Maria, devi venire subito a casa mia.
2: Perché? Cos'è successo?
3: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
2: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
3: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
4: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da più me.
8: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
9: Le 9:32 minuti, buongiorno, siete insieme a Roberto Paghezzo di questa Radio San Marino, fino alle 10 condividiamo questa calda mattinata d'estate, adesso con la colonna sonora di quelli che sono i futuri numeri uno di domani, le nostre novità che abbiamo in promozione per questa settimana. Riapriamo la nostra vetrina delle 9:30 per ritrovare Madame con Mama non Mama, adesso.
10: Ascolti i successi di domani.

Il nuovo singolo di Madame, Mama non Mama, su Radio San Marino. Fra le cose curiose stamattina che circolano in rete c'è questa singolare classifica di dove si spende di più e di meno per quanto riguarda, non so, barba e capelli, taglio e piega. La città più costosa d'Italia è Treviso, dove mediamente si spendono 61,90 euro, poi quasi insomma 62 euro, poi per un taglio e una piega. La città veneta si aggiungica il primato, subito dietro c'è Reggio Emilia dove il prezzo è di 61,80 euro, e in terza posizione c'è Parma con 54 euro di media, 53 invece se ne spendono mediamente a Rimini. L'opposto, Napoli è la città più economica dove si spendono 29,20 euro mediamente, Palermo 30, Reggio Calabria 31, Messina 33, Catanzaro 37. Questo è il borsino di barba e capelli stamattina, mettiamola così, o comunque di taglio e piega, che non sono proprio la stessa cosa, perché noi maschietti spendiamo un po' di meno. Io poi figuriamoci. Vabbè, Merck & Cremonti insieme a Serena Brancale, The Colors e Wilson Phillip fra poco, subito Inner Circle, compilation.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: delle tre sale del Club Vidomagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: In una giornata speciale in cui si commemora, poi vi spiegherò bene il meccanismo, il grande Michael Jackson nel giorno della sua scomparsa, noi stiamo per trasportarvi con la nostra collection nel 1991 per riascoltare una canzone che ha avuto un ruolo particolare nella sua vita, Heal the World.

Michael Jackson, in The World, era il 1991, canzone da cui fra le altre cose nacque anche una fondazione a sostegno dei bambini, appunto, creata da Michael Jackson. Dunque c'è

0: una cosa che riguarda proprio Michael Jackson e la giornata di oggi, perché oggi in ogni città di tutto il mondo verrà ascoltata e cantata Heal the World di Michael Jackson, e questo accadrà anche a Palermo. Un nutrito gruppo di appassionati si riunisce per ascoltarla insieme e rivivere quel messaggio di fratellanza e amore in memoria del re del pop. Ricordiamo che l'occasione sarà in piazza Ruggero VII, ricordo, davanti al Politeama di Palermo, a partire dalle 21:30, ma c'è un orario di raccordo per quanto riguarda l'Italia: 23:26 sarà il momento in cui si entrerà in contemporanea mondiale, appunto, con il canto di Heal the World che abbiamo riascoltato nel corso di questa mattinata. Intanto 9:54 minuti, per me si è fatto il tempo giusto per scomparire, per tornare di nuovo domani sempre a partire dalle 8, augurandovi una buona giornata e chiudendo con Cesare Cremonini e Ragazze Facili. Buon ascolto, fra poco Katia De Monte con noi.
1: Lo schiavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

resto facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
13: Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Sì, sono le parole di Seneca e stamattina

Il nostro giovedì 25 giugno, io sono Katia De Monte con voi fino alle 12.30 e soprattutto questa è la casa di quelli del bicchiere mezzo pieno, cioè quelli che non è che fanno finta che i problemi non esistono, ma comunque scelgono ogni giorno di guardarli un po' da un'altra prospettiva. Quindi se siete in macchina, al lavoro, a casa, in vacanza, beh, sappiate che per le prossime 2 ore e mezza noi ci facciamo compagnia e proviamo un po' a rallentare il rumore del mondo, no? Ecco, un po' come quando si imposta il navigatore, cerchiamo di posizionarlo verso la destinazione giusta, e quindi ecco, siamo pronti per partire addirittura con un buon vento. Si intitola così la canzone di Giovanni.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

La voce è quella di Alpi con la sua Golden qui su Radio San Marino nel nostro giovedì mattina, un giovedì che abbiamo aperto con le parole di Seneca che dice non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. E mentre ascoltavo la canzone mi è venuta in mente una cosa, che ci siamo abituati a pensare che ogni momento della giornata debba avere in qualche modo uno scopo, no? Ogni uscita deve essere utile, ogni passeggiata, che ne so, deve ad esempio bruciare calorie, ogni telefonata deve risolvere un problema. Insomma, ogni minuto deve produrre qualcosa. Ecco, e se invece ogni tanto servisse semplicemente camminare? Perché negli ultimi giorni in realtà ho letto uno studio molto interessante, cioè diversi ricercatori continuano a dire che quando camminiamo senza una meta precisa il cervello entra in una modalità molto particolare, si rilassa, collega le idee, crea le connessioni, trova soluzioni. Diciamo che è quella sensazione che tutti magari abbiamo provato almeno una volta, che ne so, state cercando

una risposta non vi viene in mente, poi che ne so, uscite a fare due passi, guardate una vetrina, un albero, il cielo, all'improvviso quella risposta arriva, no? Come se qualcuno avesse lì acceso una bella lampadina. E mi piace questa idea perché in qualche modo rivaluta una cosa che abbiamo quasi smesso di fare, no? Perdere tempo, che poi, insomma, pensarci bene, forse non è tempo perso, anzi è tempo che lavora in silenzio, il momento in cui il cervello mette ordine, in cui le emozioni si sistemano, diciamo che è il momento in cui arriviamo anche a quelle intuizioni che davanti uno schermo spesso non arrivano mai. Quindi forse oggi potremmo anche concederci quei 10 minuti senza una destinazione, no? Senza auricolari, senza notifiche. Magari non cambierà la giornata, ma potrebbe cambiare anche il modo in cui la guardiamo, e questo è un po' il nostro compito, noi che facciamo parte

Ci sono canzoni che riescono veramente a farti vedere un luogo anche senza chiudere gli occhi. Questa ogni volta mi porta in una città d'estate. Joe Cocker con la sua Summer in the City su Radio San Marino. Mamma mia, stamattina ragazzi, scaletta musicale super super bella, quindi rimanete con noi. E a proposito di città, non so, avete mai notato che le città sembrano persone? Sì, persone, perché un po' cambiano umore, no? Cambiano voce, cambiano ritmo. Una città di gennaio non è la stessa di giugno, non sto parlando poi per forza di turismo, parlo proprio di atmosfera, le serrande che si alzano prima, le finestre aperte, le biciclette, i tavolini all'aperto, le persone che magari rallentano il passo la sera, perfino secondo me il rumore cambia, perché in inverno sentiamo di più i motori, in estate iniziamo a sentire anche le persone, le risate, i bicchieri, le conversazioni che magari arrivano anche dai balconi, ed è forse uno magari dei motivi per cui ci si affeziona anche ad una città, non soltanto per quello che c'è, ma per come ci fa sentire. Pensate un po' al posto in cui vivete, sono sicura che c'è una strada che magari percorrete quasi ogni giorno e quindi vi dico, domani provate a farla un po' più lentamente, cioè guardate un dettaglio che magari ieri vi era sfuggito, un'insegna, un portone, un glicine, che ne so, una panchina. E secondo me è incredibile quante cose smettiamo di vedere nei luoghi che magari conosciamo meglio. Forse vale anche per le persone, no? Le guardiamo così tanto da finire per non vederle più davvero. E secondo me questo è un buonissimo esercizio. A me è capitato veramente, lo dico perché mi è capitato, di accorgermi di cose in centro storico che non avevo mai notato.

Ovviamente trasformare ogni errore in un dramma o in un processo, ecco, forse ad un certo punto della vita perdiamo un po' di quella leggerezza. E allora dai, mi piace moltissimo il titolo di questa canzone, Che male c'è, perché ogni tanto dovremmo usarlo proprio come filtro, prima di preoccuparci, prima di rinunciare, prima magari di complicare anche una soluzione, e magari, ecco, fermarci un secondo e chiederci davvero che male c'è, e magari la risposta è esattamente nessuno. No? E quindi quel progetto possiamo iniziarlo, quella domanda possiamo farla, perché molto spesso il limite più severo è quello che costruiamo veramente nella nostra testa.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: altra nuova entrata della settimana da ascoltare qui insieme su Radio San Marino, e mi piace moltissimo il titolo di questa canzone, perché in realtà non è che promette certezze, ma promette delle probabilità, una parola che spesso sottovalutiamo, perché quando sentiamo possibilità pensiamo subito a qualcosa di enorme, cambiare lavoro, cambiare città, ma in realtà è veramente un modo per accettare un invito. E allora Malika Ayane con Una possibilità.
1: Ascolti i successi.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora è arrivato il momento di andare a fare la spesa insieme da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati e con le tessere del risparmio dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, mercoledì 1 luglio Open Day Asilo Nido 1-2-3 Stella Spazio Bimbi Tana Libera Tutti dalle 16.30 alle 18.30 via 28 luglio numero 212 Borgo Maggiore. Vieni a scoprire il nostro nido, invitiamo mamme, papà e bambini a trascorrere insieme un pomeriggio speciale per conoscere i nostri spazi, il nostro progetto educativo e il mondo del nido. È gradita la prenotazione, per informazioni e prenotazioni 353 4738 627 oppure 353 4883 792. Per i clienti Fidelity Più, prenota i tuoi libri di testo al punto d'ascolto di Valdragone oppure su titancop.deliverybooks.it. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana, anche la domenica. Ed ora la nostra compilation, grandi protagonisti.

La spensieratezza con Paola Turci e La felicità, canzone che ha fatto parte della nostra collection in questa seconda nostra ora insieme. E mentre andava la canzone ripensavo un po' agli argomenti di prima, abbiamo parlato delle parole, dell'importanza delle parole, e allora mi è venuta in mente una frase che a volte si dice con una facilità incredibile, ossia il classico "non fa per me". Non so se ci avete mai fatto caso, la montagna non fa per me, il teatro non fa per me, quel ristorante non fa per me, non sono portata, non sono portato, non sono capace. Ed è curioso perché molto spesso non è che stiamo descrivendo proprio la realtà, stiamo descrivendo un'idea che magari ci siamo fatti della realtà, e le idee ogni tanto, dico almeno ogni tanto, andrebbero un po' messe in discussione. Pensateci anche un attimo, quante cose oggi magari fanno parte della vostra vita e fino a qualche anno fa avreste giurato di non fare mai, magari uno sport, magari una città che oggi amate, un genere musicale. Io per esempio credo che tutti abbiamo almeno una canzone che da ragazzi avremmo cambiato alla radio, che invece oggi magari ascoltiamo con un sorriso. Quindi è buffo, perché a cambiare non è che sono poi le canzoni, ad esempio, cioè siamo noi, e forse è una delle cose più belle dell'età adulta, cioè scoprire che non è che siamo obbligati a rimanere la stessa persona che eravamo 10 anni fa, possiamo cambiare gusti, abitudini, opinioni, addirittura ogni tanto sorprenderci. E allora dai, oggi vi lascio questa piccola sfida. Provate a sostituire almeno una volta la frase "non fa per me" con un'altra.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: E dalle novità invece noi passiamo alla storia della musica, perché ci sono canzoni che appena leggi il titolo sembrano raccontare una storia, e invece David Byrne, leader dei Talking Heads, ha sempre spiegato che in realtà questo nulla descritto della canzone non era assolutamente un posto negativo.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.
0: Anzi, era quasi una provocazione, perché in fondo quante volte nella vita partiamo senza sapere esattamente dove arriveremo? Road to Nowhere.

0: I Talking Heads con Road to Nowhere su Radio Sommarino, ritrovati nei nostri pezzi da collection, la strada verso il nulla. Come vi dicevo, invece David Byrne, leader dei Talking Heads, ha sempre spiegato che quel nulla non era un posto così negativo, era quasi una provocazione, perché in fondo quante volte nella vita partiamo senza sapere esattamente dove arriveremo. E il bello è che questa canzone, uscita proprio nell'85, è diventata un inno, perché ci ricorda una cosa molto semplice, che non serve sempre conoscere perfettamente la destinazione per mettersi in cammino. A volte basta davvero avere la curiosità di fare il primo passo, e l'abbiamo ritrovata appunto tra i nostri pezzi da collection. Adesso cambiamo decisamente genere, arriva Achille Lauro con Comuni Mortali. Questa è Radio San Marino.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027.

0: La radio che senti ti ascolta.
1: Mezzogiorno in punto su Radio San Marino, ancora bentrovati sulla radio che senti. Io sono Katia De Monte, ultima mezz'oretta insieme. Questa è un po' la casa di quelli del bicchiere mezzo pieno, lo dico per i nuovi all'ascolto. Diciamo che qui arriviamo ogni mattina un po' così come siamo, senza pregiudizio, quindi ci possiamo essere alzati bene, ci possiamo essere alzati male, ma ciò che conta è arrivare alle 12:30 con uno stato vitale diverso. Almeno ci diamo questo come obiettivo. E allora diciamo che molto spesso sono gli ultimi minuti, no, di una conversazione in cui arrivano le riflessioni più belle. Allora noi in questa mezz'ora faremo proprio questo. Intanto si ricomincia, dai.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

On Top of the World, gli Imagine Dragons su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. E prima abbiamo detto, appunto, ultima mezz'oretta insieme, solitamente, ecco, è la fine di una conversazione che poi arrivano, no, gli argomenti, quelli che magari ci fanno davvero riflettere, che ci rimangono dentro per tutta la giornata. E allora stavo proprio pensando al fatto che molto spesso prendiamo tantissime decisioni, magari anche tutte in un giorno. Non sto parlando ovviamente di quelle grandi, ma di quelle piccoline, perché sono quelle che quasi non vediamo, cioè prendere una strada invece di un'altra, entrare in un bar che non conosciamo, rispondere a un messaggio adesso invece che domani, dire di sì ad un invito oppure no. Ecco, diciamo che pensiamo sempre che la nostra vita cambi per i grandi eventi, un nuovo lavoro, il trasloco, il matrimonio. In realtà se ci guardiamo indietro mi rendo conto che molto spesso si scopre che tutto è iniziato da una scelta minuscola, che ne so, quella telefonata fatta quasi per caso, quella volta che ti sei portata lì in un posto anche se non ne avevi voglia, una persona incontrata 5 minuti prima di andare via da un altro posto. Ecco, e mi piace questa idea perché in realtà ci toglie anche un po' di pressione, no? Non dobbiamo avere sempre davanti la decisione della vita, ci basta fare bene quella di oggi, quella di questo pomeriggio, quella di questa sera, questa di questo attimo. Diciamo che le grandi direzioni in fondo sono fatte poi di tantissimi passi piccolissimi, e forse è proprio per questo che ogni giorno vale la pena di essere vissuto con un po' più di attenzione, eh? E adesso invece la nostra attenzione va a Sienna Spyro e la sua Material Love.

la loro Dancing in the Moonlight, una canzone che mi fa pensare al fatto di festeggiare, anzi secondo me è una cosa che facciamo sempre meno, cioè quella di festeggiare anche le piccole vittorie, no? Parlavamo dei cambiamenti che molto spesso noi li vediamo nei grandi eventi, ecco, anche in questo caso aspettiamo continuamente qualcosa di grande per poter festeggiare, no? Un grande traguardo, una grande occasione, nel frattempo però ci dimentichiamo di tutte quelle cose che in realtà meritano comunque un brindisi, che ne so, finire un progetto, far pace con qualcuno, ricominciare a fare qualcosa che non facevamo da tempo,

leggere finalmente quel libro, ecco, però insomma sono tutte piccole vittorie, ma hanno questo, paiono avere questo enorme difetto, cioè non fanno notizia e allora spesso passano inosservate. Io invece credo che la felicità abbia questa strana abitudine, non è che arriva quasi mai tutta insieme, arriva a pezzetti, come quei coriandoli che alla fine di una festa trovi lì in casa ancora dopo una settimana. E forse il segreto appunto non è aspettare il giorno perfetto, ma imparare anche ad accorgersi di tutti quei piccoli momenti che messi

0: Sulla radio che senti c'è un successo dietro l'altro. Senti questo.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

dopo Vasco Rossi con Senza Parole abbiamo, prima di salutarci, tutto il tempo di scoprire insieme una novità musicale della settimana. Qui si parla di onde, eh? L'onda non va mai dritta, l'onda sale, scende, riparte, eppure arriva sempre a riva, eh? È una bellissima immagine anche per noi, perché ci osteniamo a pensare che una vita felice debba essere una linea perfettamente retta, e invece è così, piena di curve. I Jungle con The Wave.

0: Il ritmo dei Jungle con The Wave, ritrovati tra le nostre new play di questa settimana. E così siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra mattinata insieme qui su Radio San Marino. E sapete qual è la cosa che mi porta a casa? Che che questo spazio esiste veramente davvero anche grazie a voi, perché insomma all'inizio dell'ora vi dicevo che spesso sono le piccole scelte a cambiare la direzione di una giornata, e guardate, ecco cosa ci ha scritto anche Elena. Oggi tornando a casa cambierò strada, non per andare da qualche parte, solo per vedere qualcosa che non guardo mai. Ecco, questo messaggio mi è piaciuto tantissimo, perché in realtà non cambia il mondo, ma cambia decisamente uno sguardo, ed è forse proprio questo il senso, no, di stare insieme qui ogni mattina, non trovare risposte definitive, ma uscire da qui magari con una domanda in più, con una curiosità, un'idea, un sorriso, o magari anche con la voglia di fare una piccola cosa diversa rispetto a ieri, perché in fondo quelli del bicchiere mezzo pieno non sono persone che vedono tutto rosa, sono persone che hanno deciso di non smettere di guardare il lato interessante delle cose. E allora io vi ringrazio per aver passato questa mattinata con me, grazie per i vostri messaggi, per le riflessioni, per aver fatto parte comunque della nostra conversazione. Io sono Katia De Monte e come sempre vi do appuntamento sempre qui, stesso posto, su Radio San Marino a partire dalle 10. Ciao a tutti.
1: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: Tra poco su Radio San Marino, mezz'ora coi successi più forti dell'estate, dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Bella questa pergola! È nuova?
3: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua! Siamo pronti per la festa di stasera.
4: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
3: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
4: Ah, allora quasi quasi.
3: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
5: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
6: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
7: Stato di San Marino.
6: Non è solo un ritorno.
7: This is the music.
6: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooperapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
9: Estate 1994.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: buon pomeriggio. Sono le 13. Radio San Marino. Meteo.
1: Amici di Radio San Marino, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendo un giovedì ancora una volta bollente in Emilia-Romagna, temperature che toccheranno i 36-37 gradi, forse anche qualcosina in più, ma sarà soprattutto nel fine settimana che suderemo parecchio, con un ulteriore rialzo delle temperature, punte tra sabato e domenica di 38-40 gradi. E sto parlando di temperature meteorologiche all'ombra, figuratevi voi al sole. Per il resto poco da segnalare, giusto qualche breve temporale di calore sull'Appennino, ma per sapere quanto caldo farà proprio da voi e quanto ancora durerà, c'è la gratuita di Trebi Meteo.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, Titan Coop, 50 anni insieme. Sconto 20. Scopri i reparti in promozione. Segui i banner esposti nei nostri reparti. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì, punti doppi. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino, ricordandoti che con Titan Coop compri bene e spendi smack. Ma se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
2: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Black Jack. Black Jack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Black Jack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Black Jack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
8: Stato di San Marino.
7: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
10: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi.

0: a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buon pomeriggio. Sono le 15. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buongiorno e bentrovati da Davide Giardi. Le cooperative taxi di Riccione, Rimini e Ravenna hanno presentato un esposto alle autorità italiane e sammarinesi chiedendo più controlli sulle attività di alcuni taxi e NCC del Titano. La contestazione riguarda presunti servizi svolti interamente in Italia in contrasto con le regole tra i due stati. Dal Titano gli operatori replicano, per colpa di pochi ci rimettono tutti. Chi sbaglia, aggiungono, è giusto che venga sanzionato. La polizia civile spiega intanto di aver avviato un monitoraggio dedicato che ha portato alla scoperta di un NCC sammarinese abusivo. Ora la pagina internazionale. È di oltre 160 morti, 1000 feriti e circa 10.000 dispersi il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito nella notte italiana il Venezuela. Due le scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno devastato Caracas e la zona di La Guaira. Dichiarato lo stato di emergenza nazionale, la presidenta ad interim Delcy Rodriguez avverte che il numero delle vittime potrebbe aumentare. Al momento non risultano italiani tra le vittime. L'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito conferma che l'unità di crisi sta verificando la situazione dei connazionali. Torniamo sul Titano, dove oggi sono iniziati gli esami orali per i maturandi delle scuole superiori. Dopo il colloquio multidisciplinare, i primi studenti sono usciti soddisfatti e sollevati. Mi sento in questo momento libera, matura, racconta una ragazza che ha già scelto il percorso universitario. Un altro studente

0: Spiega, mi hanno chiesto la mia tesina sull'intelligenza artificiale, poi varie domande sul programma. Per la docente Alessandra Mularoni è una tappa di avvio al futuro, vissuta con emozione ma affrontata dai ragazzi al meglio. Andiamo a Rimini. Un pilota professionista di droni è stato denunciato e multato dalla Polizia di Stato. L'accusa è di aver fatto volare un piccolo velivolo durante i concerti della Notte Rosa senza patentino e violando il divieto di sorvolo sugli assembramenti. Gli agenti hanno sorpreso mentre manovrava il drone da una zona nascosta vicino ai camion della logistica. L'uomo risulta dipendente di una società specializzata in riprese video. Ora sono in corso accertamenti anche sul datore di lavoro e sul committente. E per finire lo sport, la Federazione Sammarinese Gioco Calcio porta a Coriano il progetto tecnico dedicato ai giocatori della nazionale, lasciando dopo una stagione l'esperienza di Pietracuta. L'accordo con il Tropical Coriano è ufficiale e punta a valorizzare i talenti biancazzurri nel campionato di eccellenza. Abbiamo fatto tesoro di una serie di situazioni che potevano essere migliorate, spiega il presidente federale Marco Tura. Alla guida tecnica ci sarà Roberto Di Maio. Obiettivo, dice Tura, è portare il maggior numero di giocatori alla corte di Mister Cevoli per prepararli agli impegni internazionali al meglio. E per ora dalla redazione è tutto. Per le notizie seguiteci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri canali social e scaricate la nostra app.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Eccoci qua, siamo arrivati.
1: Bene, bene, bene.
0: In questo momento sono le 16, buon pomeriggio.
2: Ma che giorno è?
0: Come che giorno è?
2: Ho perso il conto, ora non so se oggi c'è il sondaggione. Tu aspetti una bella risposta da me.
0: No, oggi non c'è il sondaggione, Sara.
2: Ma che ora?
0: Vabbè, non sai niente.
2: Stavo

0: comincia ufficialmente il nostro appuntamento. Tra l'altro è arrivato un messaggio, lo vogliamo agevolare?
1: Hola, contatto stabilito.
0: Chi è?
1: Sono Andrea, il carrozziere di Godo.
0: Ah, ciao.
1: Io andavo a scuola con Giacomo e Murator.
0: Ah,
1: la posso vedere?
0: Adesso lo so. Giacomo,
2: come direbbe Lino Baffi, che cazzo lo conosce? Boh, io non mi ricordo di nessuno Andrea di Godo. Quasi che sia l'Alzheimer galoppante, sinceramente non mi ricordo. Andrea di Godo.
0: Godo. Ristabilito un contatto, stiamo per partire, anzi lo facciamo con la nostra sigla.

0: appuntamento con anche le vostre canzoni, perché per richiedere il brano è molto semplice. Se volete dedicarlo a qualcuno, 335 104 1027 e lo inseriamo di diritto nello spazio che si chiama.
1: Allora, se c'è da richiedere una canzone, io ne ho una che mi piacerebbe riascoltare un casino.
0: E qual è?
1: È una canzone che purtroppo non so il titolo, però magari tu, caro Marco, mi potresti dare,
0: come no,
1: diciamo così, una dritta.
0: Certo.
1: Potresti capirlo.
0: Vai, come
1: dico
0: fa?
1: Dico solo che è la sigla di Twin Peaks.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay.
1: Quella canzone lì è bellissima.
0: Sì. Julie Cruise. Si chiama Falling e l'ascoltiamo in una versione un po' particolare, un po' più danzereccia, va bene?
2: Va bene!
0: Sì, lasciatevelo dire.
3: E stiamoci calmi, calma!
0: Stiamoci calmi. Falling, The Twins.

0: tutti e bentornati di nuovo a Cotto e Mangiato a casa dell'Anto.
1: Ciao
0: Ale.
1: Ale,
0: oggi facciamo ratatouille di verdure, ovvero il fricandò.
1: Brava,
0: una tristezza davvero da dieta.
1: Infinita.
0: Quindi prendete tutte le verdure avanzate nel frigo,
1: sì,
0: tanto non le mangia nessuno. Lavatele,
1: sì,
0: tagliatele e stufatele.
1: Stufatele.
0: Veramente, mi stufano queste verdure che non vi dico. Poi, dopo averle stufate a lungo,
1: stufate,
0: assaggiatele. E mettetevi a piangere perché non avranno nessun sapore. Ecco, questo è il momento di mangiare la famosa
1: cosa?
0: Ratatouille.
1: Sì, vabbè.
0: In odore e in sapore. Difficoltà media.
1: Sì.
0: Cottura veramente infinita. Auguri proprio.
1: Sì, davvero.
0: Seguitemi per altre ricette su Cotto Mangiato. Ciao ciao dall'Anto.
1: Sì.
2: Fuori onda.
0: Oh, che tristezza.
3: Allegria.
1: Grazie Anto.

0: in contatto.
1: Ma per carità di Dio!
2: Però se mi rispondi vuol dire che ci siamo, eh?
3: Dai che ce la fai.
2: Però mi hanno detto che sta per arrivare John con il suo quiz. A te la linea.
4: Ciao Marco e benvenuti al nostro radiogioco. Dammi la risposta esatta, poi io ti dirò la domanda. Perché dopo il grande successo delle puntate precedenti,
2: quale successo?
4: Siamo qui anche oggi. Come sapete, il primo che prenderà la linea al 335-104-1027 sì. potrà partecipare in diretta. Quindi Marco, diamo il via alle telefonate.
2: Proviamo.
5: Ciao John, sono Vanzo da Gradara. Che bello sentirti dal vivo finalmente. Un'emozione per me quest'oggi giocare con te.
4: Ciao Vanzo, sei stato bravissimo e soprattutto velocissimo. Ti senti pronto per giocare con noi?
5: Ah John, guarda, oggi mi sento prontissimo. Guarda, sono veramente carico.
2: Sembra un po' preparato.
5: Ora di darti la risposta.
2: Vabbè,
5: giusta. Sperando
2: sentiamo.
5: Sempre che te la dia.
2: È giusta, esatto.
5: Non è mica detto.
4: Bene Vanzo, quindi hai 10 secondi per darmi la risposta esatta. Via al tempo.
2: Ah, cioè lui deve dare una risposta.
5: Guarda John, secondo me sabato mattina alle 7 in punto su FM 102.7, giusto per essere completi.
4: Ok, un attimo di attenzione, rullo di tamburi, grazie. Apriamo la nostra busta.
2: Sì.
4: E la domanda è: al sabato a che ora iniziano le repliche di Stabiliamo un contatto? Bravo Vanzo!
5: Sì, ho indovinato.
2: Cos'è che ha vinto?
5: Non te l'avevo detto che ero carico oggi,
2: sì.
5: Te l'avevo detto!
4: Complimenti ancora Vanzo, sei stato grande. Visto che siamo qui in radio, vuoi approfittare per salutare qualcuno?
2: Sì.
5: Guarda John, l'unico saluto che volevo fare era a te, sono sincero, perché tutte le mattine io ti ascolto in radio e mi diverto un sacco,
2: ma non c'è
5: un sacco di compagnia,
2: ma
5: quindi volevo dedicare questo saluto a te.
2: Ma non è in onda.
5: Grazie John, grazie per avermi ospitato, grazie mille, buona giornata, ciao John!
4: Io ti ringrazio Vanzo, sei stato gentilissimo e sempre molto molto simpatico. Ora salutiamo Vanzo, ringrazio la regia e ringrazio Marco per l'ospitalità.
2: Prego.
4: E ci vediamo alla prossima puntata del nostro radiogioco. Dammi la risposta esatta, poi io ti dirò la domanda. Ciao a tutti,
2: ci vediamo, siamo in radio. Ciao John, ciao Vanzo.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 697 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sera alle 21, relax, c'è Classic in Love, le grandi atmosfere musicali che ti accompagnano a fine giornata. Classic in Love, ogni sera alle 21, su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: bentornati, eccolo, ben ritrovati, sì, una nuova fantastica, superba puntata di questa rubrica
1: che si chiama?
0: Si chiama Seguitemi per altri consigli.
1: Non richiesti, tra l'altro.
0: Una rubrica fortemente consigliata persino dalla dottoressa Tirone.
1: E chi è?
0: La ricordate, quella dei beveroni dietetici?
1: Sì. Ecco. Ecco.
0: La segue anche lei.
1: Sicuro?
0: Sarà vero. Comunque, a tal proposito, voglio darvi un consiglio di tipo nutrizionistico.
1: Dietetico.
0: Ricordatevi che l'ananas brucia i grassi.
1: Sì.
0: Sì, ma solo se ve l'andate a cogliere da solo in Costa Rica attraversando l'oceano a nuoto. Seguitemi per altri consigli.
1: Sì, come no.
2: Grazie al
1: infatti, così è facile. Era Giacomo.

0: Dai Corona che è Sam, fai l'appello.
1: Giochiamo con la parola appello, perché siamo pronti per risentire i messaggi che non sono andati in onda durante il corso del sondaggione, in cui vi abbiamo chiesto di inventare una app e spiegarci il suo utilizzo.
2: Buona Marchegno, buon pomeriggio. Allora, il sondaggione di oggi, sì. Inventerei un'applicazione dal nome Apritutto. Porta di casa, porta del garage,
1: sì.
2: La serranda del box, le porte della macchina, eventualmente anche l'accensione del motore. No, ho dimenticato le chiavi, fa uno. Devo andare fino all'ultimo piano, al decimo. Non ci ho voglia di salire, perdo solo tempo. C'ho l'applicazione, vediamo un po', va.
1: Tac.
2: Va via, dai. Per ora è tutto. Contatto stabilito da Milano e... vai con San Marino.
0: Tutto a posto!
1: Non tanto, Giambattista.
3: Ciao Marco, ciao Reggio San Marino, sono Giambattista Frutons. Qui secondo me ci vuole Fruit Forever. In poche parole, questa app servirebbe per vedere tutti i tipi di frutta che ci sono, verdura compresa logicamente.
1: Uh-huh.
3: E insomma, per prendere tutti i vegetariani, chiunque, i dolcioni, quelli che gli piace la frutta dolce, così, ma anche per vedere quali sono le offerte che ci possono essere qui da noi nel territorio, diciamo, Romagna San Marino, fare lo specifico, altrimenti che valida per tutta Italia, però insomma, dove ci sono solamente frutta e verdura.
1: Ok.
3: Un saluto, vi auguro un gran bel pomeriggio. Punto.
1: Ciao.
4: Ciao Marco, sono l'Anto.
1: Ciao Anto.
4: Beh, io inventerei la app Tagliatella.
1: Tagliatella?
4: Sì, cioè quando uno tipo me, insomma, non ha voglia di cucinare un giorno, no? Per farla mangiare,
1: sì.
4: Si collega a questa app e si fa invitare a casa di qualcuno, nelle vicinanze ovviamente, e gratuitamente. Certo. A mangiare proprio a pranzo, a cena, capito?
1: Come no,
4: e
1: certo.
4: Come preferenza,
1: sì.
4: Non so, uno può scegliere tipo la tagliatella, il cappelletto, la lasagna, quello che preferisce.
1: Come no?
4: Tutto gratuito ed eventualmente contraccambiare.
1: Come?
4: No, non credo. Ciao a tutti.
1: Ciao.
5: Ma fai davvero?
1: Si fa davvero.
6: A questo punto inventiamo l'apposita app, tipo un motore di ricerca in realtà,
1: sì.
6: Dove tu dici c'è un'app per fare questa specifica cosa e lui te la cerca.
1: Sì,
6: e...
1: ma Paolo, c'è già. Ci sono già motori di ricerca.
6: Dici che non serve perché dopo c'è già il motore di ricerca su il store. Bene, ciao Marco, contate già vita, ciao dignità. Ciao.
1: E comunque tutto era partito da Ashley Madison, che arriva dal Canada, l'app di incontri che in pratica agevola e organizza i tradimenti. Anche uno slogan: il tradimento è il miglior modo per vivacizzare un matrimonio noioso.
7: Io comunque non vorrei dire, ma quello che si è inventato l'app per tradimenti, ragazzi, era veramente la canna del gas.

0: brown eyes.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Harry Styles, Dance No More.

0: Pronto?
1: Maria, devi venire subito a casa mia.
0: Perché? Cos'è successo?
1: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
0: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
1: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
2: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini. Cerco Wow!

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Lost and Found, un viaggio senza tempo con la più bella musica dance selezionata da Fabio Corifaz. Lost and Found, ogni sabato sera dalle 22 su Radio San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: Chi è?
1: È Sam. Hai Sam.
0: Hai Sam.
1: Il fresco io con una freddura hot.
0: Vai.
1: Tra amici.
0: Sì.
1: Ti piacerebbe fare sesso a tre?
0: Ah.
1: Sì. Allora corri a casa, che forse fai ancora in tempo.
2: Battuta brutta.
0: No, ma mi sa che forse era la realtà, eh.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Contatto raggiunto.
0: Ma perché arrivi adesso che noi stiamo chiudendo? Non sentite, a parte anche la musica, ma ci sono i titoli di coda su sanmarinoretv.sm.
4: Stabiliamo un contatto in summertime.
5: Oh yeah.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Alle 17 vi auguro un buon pomeriggio fin da adesso, io sono arrivato in questo momento, ma so che prima di me vi l'ha augurato ampiamente Marco Corona, con questo stabiliamo un contatto che è appena finito, ma manteniamo questo contatto. Io mi auguro veramente che restiate insieme, restiamo tutti quanti insieme a fare Radio San Marino, perché non dimentichiamoci che la radio è qualcosa che si condivide, si fa insieme, giustamente. E allora per farlo sapete che avete WhatsApp, che già conoscete ovviamente, l'avete utilizzato fino a qualche istante fa, continuate a farlo. 35 104 127. Chi vi parla adesso è Gigi Restivo. Allora, ho da anticiparvi che ci saranno molto presto delle nuove uscite musicali, tre molto interessanti, esatto, e si parla ancora di duetti, perché mai come negli ultimi anni il duetto in Italia, insomma, mi va come il pane. Una di quelle cose che una volta erano abbastanza rare, quasi insomma impossibili, adesso sono diventate insomma l'abitudine, ma i nomi li faremo fra poco. Per il momento, a proposito di duetti, uno che conosciamo, cioè Giovanotti.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Mariah Carey in compagnia di Jay-Z, Heartbreaker su Radio San Marino. Invece parliamo di cose nuove, anzi prossimissime all'uscita, perché come tutti i venerdì ci aspettiamo sempre qualcosa di nuovo a livello musicale e le sorprese non mancheranno. Intanto con un video teaser che è apparso sui canali social di Emma e di Fabi Fibra, quindi parliamo di due evidentemente, mi hanno annunciato l'uscita proprio del loro nuovo singolo che li vedrà cantare insieme. Faccio una premessa: in realtà non sarà una canzone totalmente inedita, perché in realtà sarà una nuova versione di un pezzo mitico di Fabi Fibra del 2008 e il titolo è Antidroga. I fan di Fabi sicuramente lo conoscono, però hanno consolidato il loro legame proprio con questo brano che unirà insomma il loro mondo. Vedremo, perché sono persone veramente molto diverse ma insieme, chi lo sa. Altra uscita interessantissima e già fa parlare di sé è quella tra Jovanotti e Gabry Ponte, altra collaborazione evidentemente che uniranno le forze per questo pezzo che uscirà sempre domani. Il titolo in questo caso è DNA, non è semplicemente un brano ma proprio due mondi che si incontrano, perché hanno segnato a loro modo la musica italiana negli ultimi 30 anni. Da una parte abbiamo Gabry Ponte, che è il DJ italiano più ascoltato al mondo, e ricordiamo ha rappresentato il San Marino qualche anno fa con tutta l'Italia, indimenticabile. E poi Lorenzo Jovanotti, che dire, insomma, ha rivoluzionato proprio le sonorità urban, poi il pop, insomma sono due hitmaker amatissimi, li sentiremo insieme. Quindi ricapitolando, uscirà Emma con Fabi Fibra e sempre domani Lorenzo Jovanotti con Gabry Ponte. Le ascolterete ovviamente qui, dove? Su Radio San Marino.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

E Coldplay, Humankind, sulla radio che senti, 17:17. Mamma mia, i gemelli abbiamo fatto, va bene. Ancora qualche minuto di lavoro per voi? Mancano quei 45 minuti circa all'uscita? Dai, coraggio, ce la possiamo fare. E poi domani sarà già venerdì, cosa vogliamo di più? Già giovedì sera siamo un pezzo avanti, diciamo la verità. E poi ricordo ancora i WhatsApp, perché stanno arrivando già i bei messaggi al 335 104 1027. Il nostro numero WhatsApp vi serve sia per i vocali sia per gli iscritti. E di fatto fra poco ne parleremo della base messaggistica per eccellenza, perché sta testando una funzione che secondo me sarà perfetta per la vostra ansia sociale. Ok, non posso aggiungere altro perché è un piccolo segreto, ma di Pulcinella, perché fra poco vi svelerò tutto. Adesso però ci abbandoniamo a Blanco e Elisa.

Don Lorenzo Riorda ci ricordava che anche una giornata normale, ordinaria, può essere speciale, che poi di questi tempi avere una giornata tra virgolette ordinaria è già un successo. Ritrovata su Radio San Marino, allora sono le 17:25, ammettiamolo, ogni tanto abbiamo l'ansia sociale da WhatsApp, nel senso che vogliamo sapere se chi cerchiamo, la persona a cui vogliamo mandare un messaggio, è veramente in linea. E allora sappiate che quei diavoli di WhatsApp stanno testando un bel pallino verde fosforescente, un po' tipo Facebook vecchia scuola, no? E là dovremmo metterci in un angolo dello schermo tutte le persone che sono online proprio in quel preciso istante. Quindi mi è finita l'era del mando il messaggio e prego, perché adesso possiamo lanciare anche delle esche digitali a colpo sicuro, anche se per adesso sappiate che tutto ciò è solo per pochissimi dei famosi club esclusivi, quelli della fase beta, no? E quelli che sviluppano e testano. Però sappiate che prima o poi arriverà pure qui. Qual è la vera chicca? Se già vi viene un sudore freddo solo pensiero di essere visti mentre leggete, magari, adesso potrete tranquillamente mettere la privacy, per cui i vecchi e sani muri della privacy ci saranno ancora, terranno botta, e quindi vi basterà fare un bel salto nelle impostazioni per tornare nell'anonimato, nell'ombra del non sono in linea. E magari invece lo siamo sul serio, ma continueremo a ignorare il prossimo bellamente, almeno fino a quando non se ne accorgono. Temi Impala, questa è Dracula.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
1: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
6: Per la tua pubblicità.
7: Per la tua pubblicità.
6: 0549 88 20 06.
1: Il giovedì sera dalle 22 su San Marino Classic, speciale Black and Soul. San Marino Classic, la radio dei grandi.
8: San Marino Classic.
9: Radio San Marino per il sociale.
10: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
11: Ed è tornata Anna con un pezzo che punta dritto alle piste da ballo, perché è il primo assaggio del nuovo album che uscirà fra qualche settimana, precisamente il prossimo 10 luglio. Il titolo è Million Dollar Babe. Ok, lei stessa me l'ha definito questo pezzo energia pura, e noi ci crediamo, perché ha bassi potenti, una bella atmosfera elettronica e poi un ritornello che sono sicuro vi entrerà subito in testa. E allora l'agevoliamo. Anna, White Girl Wasted.

è un bel martello, devo dire, eh? L'ha azzeccata anche questa volta, Anna. White Girl Wasted, tra l'altro, ha già annunciato date del suo tour che incomincerà dopo l'estate in autunno. Ci sarà una data abbastanza vicina a noi, quella di Pesaro a novembre, ma anche Bologna, quella arriverà a dicembre, ma ne parleremo magari più avanti. Invece in questi giorni sui social, amiche e amici di Radio San Marino, mi sta girando un trend che racconta molto più di quello che sembra. Ha un titolo in inglese che non vi dico perché insomma abbastanza chilometrico, però dentro questi post ci finiscono gli screenshot di chat dei ragazzi sui loro capi al lavoro, per esempio richieste strane, non so, orari che vengono cambiati all'ultimo minuto, i turni straordinari, pazzeschi. Il punto non è solo perché è curioso o è virale, quello che viene fuori, amici, è una specie di, come dire, esperienza vissuta insieme. Ecco, ogni screenshot dietro evidentemente ha una storia. Per esempio, c'è quello che al colloquio di lavoro prometteva una cosa e poi si è trasformato in un'altra, e turni, vi dicevo, abbastanza improbabili o improvvisati, richieste fatte la sera tardi poi per la mattina dopo. Insomma, tutto questo nasce da un discorso molto più ampio e che secondo me non riflette soltanto la generazione Z, fondamentalmente racconta un pezzo di realtà molto concreta, no? E giovani dicono: lavorare è importante, è centrale, ma non può essere l'unica cosa, cioè non si può giustificare tutto, perché il nostro tempo, il rispetto degli accordi, la chiarezza sono importanti. Allora la domanda la faccio a voi, amici e amiche di Radio San Marino: vi è mai capitato di ricevere un messaggio dal lavoro che vi ha fatto dire, insomma, forse qua si sta un po' esagerando? Ecco, quelli che magari sul momento fanno ridere, ma poi insomma ci lasciano abbastanza perplessi. Bene, parliamone insieme se volete, raccontatecelo brevemente, anche con un vocale, al 335 104 1027. E noi nel frattempo però ci alleggeriamo, perché arriva la Summer Compilation con J-Ax di Hippie.io, poi Camila Cabello, Havana Unana, e cominciamo con gli Offspring.

0: ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
1: Stato di San Marino.
0: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
5: Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
6: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
7: Oh, vi porto nel 1981 con un pezzo che ha letteralmente ridefinito il concetto di ritmo, anzi di groove per essere precisi, e che ancora oggi ci fa muovere il piedino. Stiamo parlando dei mitici Earth, Wind & Fire, amici, non si scherza niente, un tripudio di funky e synth micidiali. Via con le groove, dai!
8: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: E sono arrivate anche le 18 per oggi, temperature sempre calde, ben oltre 30 gradi. Però sappiate che ormai c'è mezza Europa dove le temperature sfiorano o si superano i 40 gradi. Lo so, non ci consola, ma c'è chi sta iniziando a cambiare completamente il modo di viaggiare, di fare le vacanze estive, con una parola che a me non piace, cioè coolcation, cioè la pratica della vacanza al fresco. Ecco, fra poco cerchiamo di capire se è una cosa bella, intelligente, se possiamo anche noi sposarla. Intanto ben trovati da Gigi Restivo, ripartiamo con Serena The Colors.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio

La cosa curiosa è che in questa canzone dei Maroon 5 collaborava Megan Thee Stallion, che è una rapper notoriamente un po' sopra le righe, non solo dal punto di vista estetico ma anche musicale, però in questa canzone evidentemente ha usato così un modulo decisamente più morbido e più fresco. A proposito di frescura, che di questi tempi sembra quasi un ossimoro, visto che c'è mezza Europa stabilmente sopra i 40 gradi, non è più solo una scelta di mare in questo caso, ma stiamo cercando delle località per andare in vacanza che ci restituiscono un po' di respiro nel vero senso della parola, e quindi sta prendendo piede la cosiddetta coolcation. L'ho già detto, questo neologismo non mi piace, perché significa in italiano semplicemente che si cercano delle località dove la temperatura sia più accettabile, e quindi vanno molto di moda in questo periodo e vengono scelte destinazioni come la Finlandia, come la Norvegia, addirittura l'Islanda. Evidentemente sono posti dove d'estate si può stare bene, ci sono intorno ai 10-15 gradi, devi portarti la felpa invece del costume. Per esempio ci sono le isole Faroe, per dire, che secondo me sono un paradiso per chi vuole sparire dal caldo e magari mettersi in mezzo a paesaggi meravigliosi, eh? Poi ci sono la Scozia e l'Irlanda, che già conosciamo evidentemente, però sono sempre località eccezionali per chi vuole ovviamente più fresco, molto verde, che poi è anche ecologia della mente. Quindi non mi sorprende che molti stiano già programmando le prossime vacanze non tanto in località di mare ma proprio nel nord Europa, perché no? E francamente ci sto pensando anch'io.

Anche NEC Radio San Marino, 18:15 di un giovedì pomeriggio rovente tra la Repubblica, la Romagna e ogni parte d'Italia. L'asfalto sembra non mollare di un grado e arrivano i vostri messaggi al 335 104 1027. Mi pare che la cosa sia confermata. Chiara Serravalle San Marino, qui in ufficio all'aria condizionata, è diventata la nostra migliore collega. Fuori sembra davvero un phon acceso. Sto sognando il mare, ma quello vero. Allora, Chiara, mi fotografi perfettamente la situazione, perché gli uffici, in generale i posti di lavoro, diventano delle piccole isole di sopravvivenza in questo periodo, ti capiamo. E dice Elisa invece: sto provando a cucinare ma ho spento tutto dopo 5 minuti, si mangia freddo stasera, decisione ufficiale. Capito, scelta saggia decisamente, Elisa. Oggi forno, fornelli praticamente sono dei nemici pubblici, mettiamola così. Saluto invece Luca, che per fortuna è al mare evidentemente, perché mi dice che è stato in spiaggia, mare piatto e caldo, fantastico. Luca, ci porti direttamente in riviera, dove il caldo evidentemente si combatte con il mare, che non è poco effettivamente, ma lo combattiamo mentalmente con la musica che ci rinfresca, per esempio con Gaia.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

La domanda che si fanno tutti è: ma nuova musica per Rihanna? Anche perché con l'arrivo del terzo figlio, gli impegni commerciali, probabilmente questo un po' dilatato i tempi. Ricordiamo che lei è a capo di un colossale impero commerciale.

commerciale che ha fondato esattamente lei con un gigante del lusso francese. Di cosa si occupa? Di cosmetici, lo sapete tutto, skincare e quant'altro. Capisco che poi la musica diventa quasi un accessorio, ma noi l'abbiamo conosciuta come musicista, come cantante, francamente un pochino ci manca. Va bene, 18:24 in questo momento. Invece vi manca la frescura? Bene, ancora qualche minuto e starete finalmente a casa. Doccia per tutti.

0: Mitici R.E.M. Imitation of Life su Radio San Marino, e in questo momento il caldo non molla di un centimetro, anche le strade sembrano veramente muoversi al rallentatore, però vi offro un suono che arriva giusto per cambiare ritmo, per dare un po' di aria fresca a questa serata, una sensazione di onde, sentirete, che vi prenderanno, vi porteranno fuori da tutto quello che state facendo, un po' come quando vi fermate un attimo e lasciate andare la testa così, senza pensieri. E allora avvolgiamoci nelle onde, the wave, jungle.
1: Ascolti i successi di domani.

0: Ed è fantastico naufragare in queste onde sonore, appunto The Wave. Questi erano i Jungle.
1: Caccia al prezzo, la rubrica dei consumi di Radio San Marino.
0: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati e con le tessere del risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti Titan Coop 50 anni insieme, sconto del 20%. Scopri i reparti in promozione, segui banner esposti nei nostri reparti. Per i clienti Fidelity Più, più valore ai tuoi punti. Ogni giovedì punti doppi. Ti diamo appuntamento al prossimo momento di rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. E subito invece, adesso arrivano tre successi in Summer Compilation con Francesco Gambani, Summer Funk, Khaled, Aisha, e cominciamo con Jason Derulo.

0: Ricordando un classico dell'estate, lontanissima estate del 1997, c'era Cheb Khaled e la sua Aisha a dare un po' di tocco mediterraneo a questa Summer Compilation.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Intanto vi segnalo che al San Marino Outlet Experience quest'estate hanno deciso di regalare delle serate di grande musica, perché sta per partire una rassegna di concerti completamente gratuiti all'aperto, ovviamente. Si partirà il 10 luglio con Sara Toscana, freschissimo pop ovviamente, per poi passare il venerdì successivo al pop rock delle Vibrazioni, che sicuramente ci faranno cantare con i loro grandi classici. Se invece volete cambiare totalmente mood e soprattutto muovervi al ritmo di reggaeton, segnatevi la data del 24 di luglio, perché arriva il re dei tormentoni estivi, Fred De Palma. Insomma, ci sono delle occasioni perfette per divertirvi a cielo aperto, tutto questo dal 10 luglio in poi al San Marino Outdoor Experience.
1: Radio San Marino.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: boh, meglio di no.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Harry Styles, Dance No More.

0: Sono sicuro che quello che stiamo per sentire è uno di quei pezzi che magari avevate in una cassetta, quella che si sentiva in macchina negli anni Ottanta. I finestrini erano abbassati perché l'aria condizionata ancora non c'era, più o meno. La radio fortissima in sottofondo che suonava questo pezzo fantastico nella sua semplicità. C'era Eddie Brickell con What I Am.
1: Rivivi insieme a noi le

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: C'è l'informazione in diretta alle 19.
0: Radio San Marino, le notizie.
2: Buonasera e ben ritrovati da Laura Bonaiuti. Cominciamo dal terremoto che ha messo il Venezuela in ginocchio. Due scosse devastanti, magnitudo 7.2 e 7.5, hanno squarciato la terra, lasciando dietro di sé almeno 164 morti finora, quasi 1000 feriti e oltre 25.000 dispersi. È il terremoto più violento che abbia colpito il paese da 126 anni. L'epicentro ha soli 10-13 km di profondità. Le onde sismiche che si sono propagate fino in Colombia a oltre 160 chilometri di distanza. 5 i cittadini sammarinesi residenti in Venezuela. Il Dipartimento Esteri ha attivato i canali diplomatici per raggiungerli e la risposta è arrivata. La console generale a Caracas ha confermato che tutti i concittadini sono al sicuro. È un momento terribile per questo paese, ha detto. Nel frattempo, nelle strade di La Guaira e di Caracas si continua a scavare. Torniamo in territorio. Credo di dover chiedere scusa alla cittadinanza, ha detto il segretario di Stato all'Industria Rossano Fabbri durante la commissione finanze chiamata ad esaminare i riferimenti del governo sull'attuazione di 24 istanze d'arengo approvate, un passaggio istituzionale che per legge dovrebbe avvenire entro 6 mesi dall'approvazione, ma che in molti casi arriva con anni di ritardo, un dato che lo stesso Fabbri ha definito motivo di grande imbarazzo, una situazione che ha sottolineato svilisce il significato di uno degli strumenti più tipici della democrazia diretta sammarinese, di cui l'invito ad avviare una riflessione per una riforma complessiva della normativa. Cambiamo argomento, un traguardo da festeggiare ma anche un punto di partenza verso il futuro è l'esame di maturità, la prova orale iniziato oggi, un momento in cui i ragazzi diventano davvero adulti e cominciano a confrontarsi con le sfide della vita, un passaggio importante per gli studenti di scientifico, classico, economico, aziendale, linguistico e anche nello stesso giorno per i ragazzi del centro di formazione professionale che hanno ricevuto i loro attestati di qualifica. Ci spostiamo in Italia, oggi le celebrazioni per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, momento solenne alla Camera, la presenza prima delle massime cariche istituzionali, prima fra tutte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Applausi dall'intero emiciclo per il discorso del Capo di Stato, unici a disertare i deputati di Futuro Nazionale.

0: assenti ufficialmente per partecipare al flash mob organizzato dal partito per denunciare presunte censure Rai nei loro confronti. Chiudiamo con lo sport e finisce con la terza sconfitta in 3 partite per San Marino la fase al girone degli europei dei piccoli stati di basket. Nell'ultimo incontro a battere i Titani e Malta, che si impone per 111 a 68. Dalla redazione è tutto.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì ancora rovente sull'Emilia Romagna per la presenza dell'anticiclone subtropicale che sposta i suoi massimi proprio verso l'Italia. Avremo giornata in prevalenza ben soleggiato con al più qualche nuvola sparsa al pomeriggio sulla dorsale appenninica, ma basso rischio di fenomeni. Temperature massime fino a 36-37 gradi sulle pianure emiliano-romagnole, un po' più bassi valori lungo le coste, ma ci saranno elevati tassi di umidità e quindi clima molto afoso. Nel weekend punte fino a 38-39 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Vabbè, insomma, niente che non ci aspettassimo, insomma, è tutto assolutamente confermato. Dunque, stiamone presente, adesso piano piano le temperature diventeranno più gradevoli, magari fra qualche ora, però adesso potremmo fare un aperitivo insieme, ok? Qualcuno però lo ricorda quando mangiavamo a scuola di nascosto la cicca, la piadina, ecco, il professore ci scovava oppure no, comunque era una scarica di adrenalina. Ecco, immaginate di prendere quel momento, di trasformarlo in un mega evento ufficiale e sociale. Vi racconto quello che è successo in Cina, fra pochissimo, ovviamente qui.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, coterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
3: Per la tua pubblicità 0549 88 20 06.
1: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: La radio che senti.
4: Radio

Una Madonna in grande spolvero anche grazie a Sabrina Carpenter con Bring Your Love su Radio San Marino, ma qua l'argomento è un altro. Immaginiamo di fare quelle cose che facevamo da piccoli a scuola, cioè mangiare di nascosto sperando che il prof non ci vedesse, se no erano veramente guai. Ecco, è successo in Cina, in un posto X, si chiama Ningbo, boh, non chiedetemi dove sia, però ci sono riunite, pensate, 2000 persone, dico 2000 persone, ma non solo bambini, anche adulti, anzi soprattutto grandi, che hanno giocato a un centro commerciale, questa gara che è assurda, è diventata subito virale. Si chiama così, il titolo dice tutto: ruba un boccone di Pao Fan. Pao Fan è un cibo molto, molto amato da quelle parti, una specie di minestra rumorosa. Cosa bisogna fare? Cercare di mangiare senza farsi appunto beccare dal prof. Tra l'altro, appunto, è una minestra, capisci? Non è facilissimo, perché dovevi bloccarti prima che il prof ti vedesse. Concorrenti che avevano circa 10 minuti a sessione per spazzolarsi tutta questa ciotola, che è appunto un piatto tipico del posto. Vabbè, provateci voi a mangiarlo di nascosto. Se il giudice ti becca appunto con le mani nel sacco, scattava la multa, e cioè 30 secondi di stop forzato a guardare il piatto, ovviamente senza mangiarlo, proprio una tortura cinese, caso di dirlo. E poi il terzo richiamo, ovviamente fuori, eliminato. In pratica hanno trasformato quello che era un classico, insomma, le nostre classiche marachelle, in uno sport di resistenza e anche di strategia. Veramente una genialata made in China anche questo. Solo loro possono farlo.

Quella che qualcuno di voi ricorderà in una antica versione in francese di Michel Fugain era appunto Une belle histoire, poi rifatta anche in italiano, anche da Mina successivamente. Questa è la versione degli anni 2000 dei Delta V, che aggiungeva ancora più glamour, se vogliamo, un pezzo classico. Intanto adesso cose nuove dal mondo, potremmo dire, perché non soltanto musica italiana in quest'estate, c'è il ritorno in coppia di MGK, ovvero Machine Gun Kelly, ormai lo sappiamo, con Wiz Khalifa. Qualcuno si ricorderà, ma già hanno prodotto insieme delle canzoni, vero? Però questa volta non solo l'hanno rifatto, ma una versione ancora più moderna, con una canzone che è molto evocativa. Si parla, insomma, della ragazza della porta accanto, no? Questa è Girl Next Door.

0: mia parte, insomma, finisco di presidiare questa postazione, ma sapete che qui non si ferma niente, stanno per arrivare tanti, ma dico tanti successi di tutte le estati, da quella che stiamo vivendo, calda, caldissima, già dall'antifona, a quelle del passato. Forse erano un tantino più sopportabili, non lo so, di sicuro ci divertiremo, vi divertirete molto anche successivamente, diciamo dopo le 20, perché tornerà Marco Corona, stabiliamo un contatto, insomma, la serata è bella che servita. Aperitivo per tutti offerto da Radio San Marino, con me che sono Gigi Restivo, ovviamente domani alle 5 sarò qui, state con noi, buona serata.
1: E ciao, aspetterai 100 video, come stai?

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Sato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno.
4: This is the music.
3: È un'emozione che ti appartiene.
4: Music and symbol.
3: Info e prenotazioni 335 72 47 174.
5: Bella questa pergola, è nuova?
6: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
7: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
6: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
7: Ah, allora quasi quasi.
6: Pergole.

0: Tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
1: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dal 22 giugno al 12 luglio, il Boa Duccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
5: Cerco uguale.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te. Estate col consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura ad acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 697 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: La radio senza Merizze. San Marino.
4: Estate 2009.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
1: Ok, allora oggi ci vorremmo fare a
2: Corona, non ci siamo.
0: Invece ci siamo tra poco. Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che bella serata, manchiamo solo noi, quindi stabiliamo un contatto rewind. Arriviamo tra poco, in questo momento sono le 20. Radio
15: Rewind.
16: Ma che giorno è?
14: Come che giorno è?
16: Ho perso il conto, ora non so se oggi c'è il sondaggione. Tu aspetti una bella risposta da me.
14: No, oggi non c'è il sondaggione, Sara.
16: Ma che ora è?
14: Vabbè, non sai niente.
16: Sta vedendo.

0: invece ufficialmente il nostro appuntamento. Tra l'altro è arrivato un messaggio, lo vogliamo agevolare?
1: Hola, contatto stabilito.
0: Chi è?
1: Sono Andrea, il carrozziere di Godo.
0: Ah, ciao.
1: Io andavo a scuola con Giacomo e Murador.
0: Ah.
1: Per la vostra...
0: adesso lo so. Giacomo.
2: Come direbbe Lino Baffi.
0: Che
2: cazzo lo conosce? Io non mi ricordo di nessuno Andrea di Godo. Quasi che c'era Alzheimer galoppante, sinceramente non mi ricordo. Andrea di Godo.
0: Godo. Ristabilito un contatto, stiamo per partire, anzi lo facciamo con la nostra sigla.

0: appuntamento con anche le vostre canzoni, perché per richiedere il brano è molto semplice. Se volete dedicarlo a qualcuno, 335 104 1027 e lo inseriamo di diritto nello spazio che si chiama
1: Allora, se c'è da richiedere una canzone, io ne ho una che mi piacerebbe riascoltare un casino.
0: E qual è?
1: È una canzone che purtroppo non so il titolo, però magari tu, caro Marco, mi potresti dare,
0: come no,
1: diciamo così, una dritta.
0: Certo.
1: Potresti capirlo.
0: Vai, come
1: dico
0: fa?
1: Dico solo che è la sigla di Twin Peaks.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay.
1: Quella canzone lì è bellissima.
0: Sì. Julie Cruise. Si chiama Falling e l'ascoltiamo in una versione un po' particolare, un po' più danzereccia, va bene?
2: Va bene!
0: Sì, lasciatevelo dire.
3: E stiamoci calmi, calma!
0: Stiamoci calmi. Falling, The Twins.

0: tutti e bentornati di nuovo a Cotto e Mangiato a casa del Lanto.
1: Ciao
0: Ale.
1: Ale.
0: Oggi facciamo ratatouille
1: sì.
0: Di verdure, ovvero il fricandò.
1: Brava,
0: una tristezza davvero da dieta.
1: Infinita.
0: Quindi prendete tutte le verdure avanzate nel frigo,
1: sì.
0: Tanto non le mangia nessuno. Lavatele,
1: sì.
0: Tagliatele e stufatele.
1: Stufatele.
0: Veramente, mi
1: cioè...
0: stufano queste verdure che non vi dico. Poi, dopo averle stufate a lungo lungo,
1: stufate.
0: Assaggiatele. E mettetevi a piangere perché non avranno nessun sapore. Ecco, questo ecco. È il momento di mangiare la famosa
1: cosa?
0: Ratatouille.
1: Sì, vabbè.
0: In odore e in sapore. Difficoltà media.
1: Sì.
0: Cottura veramente infinita. Auguri proprio.
1: Sì, davvero.
0: Seguitemi per altre ricette su Cotto Mangiato. Ciao ciao dal Lanto.
1: Sì.
2: Fuori onda.
0: Oh, che tristezza.
3: Allegria.
1: Grazie Anto.

0: E dopo la musica torniamo di nuovo in studio. Avete ristabilito un contatto?
1: Ma per carità di Dio!
0: Però se mi rispondi vuol dire che ci siamo, eh?
2: Dai che ce la fai.
0: Però mi hanno detto che sta per arrivare John con il suo quiz. A te la linea.
3: Ciao Marco e benvenuti al nostro radiogioco. Dammi la risposta esatta, poi io ti dirò la domanda. Perché dopo il grande successo delle puntate precedenti,
0: quale successo?
3: Siamo qui anche oggi. E come sapete, il primo che prenderà la linea al 335-104-1027 sì, potrà partecipare in diretta. Quindi Marco, diamo il via alle telefonate.
0: Proviamo.
4: Ciao John, sono Vanzo da Gradara. Che bello sentirti dal vivo finalmente. Un'emozione per me quest'oggi giocare con te.
3: Ciao Vanzo, sei stato bravissimo e soprattutto velocissimo. Ti senti pronto per giocare con noi?
4: Ah John, guarda, oggi mi sento prontissimo. Guarda, sono veramente carico.
0: Sembra un po' preparato.
4: Di darti la risposta.
0: Vabbè,
4: giusta. Sperando
0: sentiamo.
4: Sempre che te la dia.
0: È giusta, esatto.
4: Mica detto.
3: Bene Vanzo, quindi hai 10 secondi per darmi la risposta esatta. Via al tempo.
0: Ah, cioè lui deve dare una risposta.
4: Guarda John, secondo me sabato mattina alle 7 in punto su FM 102.7, giusto per essere completi.
3: Ok, un attimo di attenzione, rullo di tamburi, grazie. Apriamo la nostra busta.
0: Sì.
3: E la domanda è: al sabato a che ora iniziano le repliche di Stabiliamo un contatto? Bravo Vanzo!
4: Sì, ho indovinato. E vai,
0: cos'è che ha vinto?
4: John, te l'avevo detto che ero carico oggi.
0: Sì,
4: te l'avevo detto.
3: Complimenti ancora Vanzo, sei stato grande. Visto che siamo qui in radio, vuoi approfittare per salutare qualcuno?
0: Sì.
4: Guarda John, l'unico saluto che volevo fare era a te, sono sincero, perché tutte le mattine io ti ascolto in radio e mi diverto un sacco.
0: Ma non c'è
4: un sacco di compagnia,
0: ma
4: quindi volevo dedicare questo saluto a te.
0: Ma non è in onda.
4: Grazie John, grazie per avermi ospitato. Grazie mille, buona giornata. Ciao John.
3: Io ti ringrazio Vanzo, sei stato gentilissimo e sempre molto molto simpatico. Ora salutiamo Vanzo, ringrazio la regia e ringrazio Marco per l'ospitalità.
0: Prego.
3: E ci vediamo alla prossima puntata del nostro radiogioco. Dammi la risposta esatta, poi io ti dirò la domanda. Ciao a tutti.
0: Ci vediamo, siamo in radio. Ciao John, ciao Vanzo.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Harry Styles, Dance No More.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Non è un

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harry Styles, Dance No More.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.